0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Nuova e intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte degli NGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Nei giorni scorsi lo erano tutte le città d'Italia. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano. Ma Teheran replica: non basta un tweet. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez presidierà oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E ora lo sport: l'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna, la 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso. Nuova intensa attività esplosiva presente dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte degli NGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti. L'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna, la 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Il nostro paese ha vinto il medagliere agli europei 2026 di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio USA, ma Teheran replica che non basta un tweet. Raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 vittime. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Pioggia di droni ucraini su Mosca nella notte tra sabato e domenica, quasi 1500 quelli lanciati. E per il Ministero della Difesa russo l'attacco ucraino è stato il più massiccio registrato dall'inizio dell'anno. Gli attacchi sono proseguiti anche la scorsa notte, quando le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloshkovo, nella regione di Belgorod. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, ma la nuova scossa arriva due giorni dopo un potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito la regione, provocando 53 vittime e 137 feriti, oltre 5.000 sfollati. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci temporali anche intensi sull'Italia. Allerta gialla per 13 regioni. Precipitazioni previste su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica a Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo. Poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. 5 medaglie arrivano invece dagli europei di nuoto, ma l'Italia chiude seconda nel medagliere. Per il calcio la Lazio saluta la Coppa Italia, battuta clamorosamente 2-0 dal Mantova all'Olimpico. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad, del braccio di ferro su Hormuz. Trump annuncia che lo dichiarerà territorio americano. Raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Pioggia di droni ucraini su Mosca nella notte tra sabato e domenica, quasi 1500 quelli lanciati. E per il Ministero della Difesa russo, l'attacco ucraino è stato il più massiccio registrato dall'inizio dell'anno. Gli attacchi sono proseguiti anche la scorsa notte, quando le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloskovo, nella regione di Belgorod. Torna a preoccupare l'Etna, il livello di allerta per l'aviazione è risalito da arancione a rosso nella serata di ieri dopo la nuova attività esplosiva al cratere Voragine. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est con la nube che si muove nella stessa direzione, quella dell'aeroporto di Catania. La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano sequestrando circa 2 kg di hashish, sequestrate inoltre 3 pistole e munizioni, nonché materiale usato per il confezionamento della droga. L'uomo è ora nel carcere di Napoli, Poggio Reale. Italia chiude in bellezza gli europei di atletica a Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo. Per la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. 5 medaglie arrivano invece dagli europei di nuoto, ma l'Italia chiude seconda nel medagliere. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, poche ore dalla riapertura dello scalo. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad e del braccio di ferro su Hormuz, con Trump che annuncia che lo dichiarerà territorio americano. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo aver avuto colloqui con i leader di Hamas in Egitto volti a rilanciare il piano di pace per Gaza. Notte tranquilla per Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano rimasto vittima di un'aggressione mercoledì scorso a Barcellona e ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate al capo. Nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che mantengono il giovane in vita. Una 18enne in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. Lorenzo Musetti vince all'esordio al Masters 1000 di Cincinnati e batte il tedesco Altmaier in 2-7 in 1:29 di gioco. Fuori invece Lorenzo Sonego, battuto da Tiafoe in 2-7. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale. Intanto arrivano nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, fino alle 14 limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Un detenuto è stato ferito una gamba da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia penitenziaria durante un tentativo di fuga dall'ospedale Santo Stefano di Prato. L'uomo marocchino era stato arrestato poco prima, quando era stato sorpreso mentre lanciava dall'esterno un plico contenente sostanza stupefacente all'interno del carcere della Dogaia. L'Iran avrebbe trascorso i due mesi successivi alla firma del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per prepararsi a un'intensificazione dei combattimenti, lo scrive il Wall Street Journal, affermando che funzionari dell'intelligence araba hanno segnalato un cambiamento strategico tra i vertici iraniani. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. Allerta gialla per 13 regioni. Precipitazioni previste su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna e in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Calcio Cagliari in ansia per le condizioni di Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Ufficiale intanto l'arrivo di Lucumi alla Juventus, bianconeri stanno per abbracciare anche il portiere vicario che arriverà in prestito dal Tottenham. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore si sarebbe trovato in un punto dove l'acqua è più alta ed ha avuto difficoltà non sapendo nuotare. Le sue condizioni sono gravi ed è in coma farmacologico. Sale a 9 il numero dei morti nei bombardamenti ucraini delle ultime ore sulla Russia. Autorità locali citate dalla TASS riferiscono che una donna è stata uccisa quando un drone ha colpito la sua abitazione nella regione di Astrakhan. Un uomo ha perso la vita in un raid di droni nella regione frontaliera di Bryansk. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira invece l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan, Masrur Barzani, e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nel distretto di Pirmam, nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime, ma la Direzione Generale per l'Antiterrorismo ha condannato l'attacco. Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo di Messina. In queste ore in arrivo in Sicilia da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. Aperta intanto un'inchiesta. Calcio ufficiale, l'arrivo di Lucumi alla Juventus, il difensore colombiano ex Bologna ha firmato fino al 2030. I bianconeri intanto hanno chiuso anche per vicario, atteso oggi a Torino. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni col memorandum di Islamabad. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza. Walter Lavitola si prepara a tornare in aula per tentare di fare chiarezza su alcuni dei passaggi più controversi dell'inchiesta che lo vede accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Davanti ai magistrati l'ex faccendiere dovrà cercare di fugare i dubbi legati ad aspetti della sua testimonianza ritenuti verosimili dagli inquirenti. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Intanto nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, fino alle 14 limitate le attività di volo. Una 18enne in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda in Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento arrestato.

0: L'attaccante del Cagliari, Yael Trippier, in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore si sarebbe trovato in un punto dove l'acqua è più alta e ha avuto difficoltà non sapendo nuotare. Le sue condizioni sono gravi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni di Dolo, Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Campo Nogara. La scoperta dei due cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo centrale. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Sono gravi le condizioni di Yael Trippier, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera nel reparto rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito ad un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane è in coma farmacologico. L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto, nel giorno in cui scade il cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, Trump ribadisce l'obiettivo numero uno è che Teheran non possegga l'arma nucleare. Cinema Odissea di Christopher Nolan torna al vertice della classifica Cinetel. Scende così al secondo posto Spider-Man, Brand New Day. A completare il podio la new entry La fine di Oak Street, incassi in calo del 43% rispetto allo scorso weekend. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, è la promessa di Donald Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto di Hormuz. Mancano i dettagli prima di una dichiarazione congiunta, spiega il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Un uomo di 43 anni di Dolo, Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver ucciso la sua ex compagna, Tania Terrin, 39 anni, e il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Campo Nogara. Al termine della relazione, la donna avrebbe denunciato l'uomo che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Sono gravi le condizioni di Yael Trippier, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera nel reparto rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito a un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane è in coma farmacologico. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere la ONG. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico.

0: Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, è la promessa di Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto. Il governo italiano, almeno per il momento, non sembra dare credito alla pista russa dietro l'esplosione nella fabbrica di munizioni di Colleferro. Non risulta a nessuno che si possa trattare di qualcosa di diverso da un problema interno, dichiara l'ADN Kronos il ministro della difesa Crosetto. Intanto il Copasir segue la vicenda. Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan, i rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira, raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione che supera i 40 milioni tra parte fissa e bonus. È tutto, a più tardi.
1: Un saluto dalla redazione, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. Dal carcere di Rebibbia Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, definendo il giornalista un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola. Era stata colpita alla nuca con un proiettile sparato dal marito il 23 luglio scorso all'interno del bar che gestivano insieme a Solanas nel Cagliaritano. Michela Rubio, 47 anni, è morta oggi in ospedale dopo 25 giorni di agonia. Per il 39enne, che aveva già confessato di aver sparato anche al fratello, l'accusa contestata sarà probabilmente modificata in duplice omicidio volontario. Nel veneziano ha ucciso l'ex compagna e si è tolto la vita. L'uomo di Nokeber, di 43 anni, avrebbe ucciso l'ex fidanzata la sera di Ferragosto. La vittima è Tania Terrina, 39 anni, trovata morta nella sua casa di Campo Nogara dopo essere stata soffocata. Ad aprile l'uomo aveva già tentato di strangolare la donna. Donald Trump ha chiesto ad Israele di fermare gli attacchi a Gaza. Hamas, ha detto il presidente americano, ha accettato di deporre le armi. Il premier israeliano Netanyahu ha intanto ribadito all'inviato americano Kushner che Israele non ritirerà le proprie truppe dalla striscia di Gaza fino a quando il processo non sarà completato. Calcio Coppa Italia, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime quattro sfide. Si parte alle 18 con Pisa-Empoli, seguita alle 18.30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria, alle 21.15 Palermo-Lecce. È tutto, a più tardi.
2: Buonasera dalla redazione. Israele ritirerà le proprie truppe da Gaza solo dopo il completo disarmo di Hamas, operazione che dovrà avvenire sotto la supervisione di un generale americano. Lo ha concordato il premier israeliano Netanyahu con l'inviato statunitense Kushner, che chiede a Tel Aviv di non ostacolare il piano per il cessate il fuoco. L'Ucraina ha praticamente esaurito le scorte di missili intercettori, lo rivela la CNN in un articolo esclusivo che sottolinea come l'arma più ambita al mondo, i Patriot, giacciono inerti in un campo di mais con i contenitori vuoti. L'ultimo lancio risale a 10 settimane fa. Walter Lavitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Siegfried Ranucci. Sono pentito di aver messo nei guai un fratello, avrebbe dichiarato Lavitola, ribadendo di aver agito da solo. L'idea è stata soltanto mia. Un uomo di 33 anni, Francesco Mazzocchi, è morto questa mattina a San Colombano all'Ambro, nel Milanese, schiacciato dal trattore che stava guidando in via della Malpensata. Il giovane residente a Milano era impegnato nella vendemmia nella sua azienda agricola. Nuovo rinvio per il Palio di Siena dell'Assunta. Il maltempo ha costretto il comune a esporre la bandiera verde e a spostare la carriera a martedì 18 agosto. È il secondo rinvio consecutivo dopo quello del 16 agosto. Per il Palio dell'Assunta un rinvio di 2 giorni non accadeva dal 1976. È tutto, a più tardi.
1: Buonasera dalla redazione. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, e la pregiudiziale posta dal premier israeliano Netanyahu durante l'incontro con l'inviato statunitense Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Tel Aviv non attaccasse la striscia, rilancia Trump, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa di Siegfried Ranucci il 16 ottobre scorso. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che come un fratello, fa sapere il legale, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne, che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrina, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato,
0: Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna a Campo Nugara, Venezia. Ha rischiato di annegare ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni d'acqua. Siamo

0: Tutti con te, Yael, il messaggio del presidente del Cagliari, Giulini. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso, dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Nuova e intensa attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico, che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni, è in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Nei giorni scorsi lo erano tutte le città d'Italia. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad, ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano. Ma Teheran replica: non basta un tweet. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez presidierà oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta, per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E ora lo sport. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna, la 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso. Nuova intensa attività esplosiva presente dal cratere voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad, ed è braccio di ferro su Hormuz. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti. L'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna, la 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Il nostro paese ha vinto il medagliere agli europei 2026 di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio USA, ma Teheran replica che non basta un tweet. Raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 vittime. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Pioggia di droni ucraini su Mosca nella notte tra sabato e domenica, quasi 1500 quelli lanciati. E per il Ministero della Difesa russo l'attacco ucraino è stato il più massiccio registrato dall'inizio dell'anno. Gli attacchi sono proseguiti anche la scorsa notte, quando le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloshkovo, nella regione di Belgorod. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, ma la nuova scossa arriva due giorni dopo un potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito la regione, provocando 53 vittime e 137 feriti, oltre 5.000 sfollati. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci temporali anche intensi sull'Italia. Allerta gialla per 13 regioni. Precipitazioni previste su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica a Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo. Poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. 5 medaglie arrivano invece dagli europei di nuoto, ma l'Italia chiude seconda nel medagliere. Per il calcio la Lazio saluta la Coppa Italia, battuta clamorosamente 2-0 dal Mantova all'Olimpico. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad, del braccio di ferro su Hormuz. Trump annuncia che lo dichiarerà territorio americano. Raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Pioggia di droni ucraini su Mosca nella notte tra sabato e domenica, quasi 1500 quelli lanciati, e per il Ministero della Difesa russo l'attacco ucraino è stato il più massiccio registrato dall'inizio dell'anno. Gli attacchi sono proseguiti anche la scorsa notte, quando le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloskovo nella regione di Belgorod. Torna a preoccupare l'Etna, il livello di allerta per l'aviazione è risalito da arancione a rosso nella serata di ieri dopo la nuova attività esplosiva al cratere Voragine. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est con la nube che si muove nella stessa direzione, quella dell'aeroporto di Catania. La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano sequestrando circa 2 kg di hashish, sequestrate inoltre 3 pistole e munizioni, nonché materiale usato per il confezionamento della droga. L'uomo è ora nel carcere di Napoli, Poggio Reale. Italia chiude in bellezza gli europei di atletica a Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo. Per la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. 5 medaglie arrivano invece dagli europei di nuoto, ma l'Italia chiude seconda nel medagliere. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, poche ore dalla riapertura dello scalo. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad e del braccio di ferro su Hormuz, con Trump che annuncia che lo dichiarerà territorio americano. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo aver avuto colloqui con i leader di Hamas in Egitto volti a rilanciare il piano di pace per Gaza. Notte tranquilla per Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano rimasto vittima di un'aggressione mercoledì scorso a Barcellona e ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate al capo. Nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che mantengono il giovane in vita. Una 18enne in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. Lorenzo Musetti vince all'esordio al Masters 1000 di Cincinnati e batte il tedesco Altmaier in 2-7 in 1:29 di gioco. Fuori invece Lorenzo Sonego, battuto da Tiafoe in 2-7. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale. Intanto arrivano nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, fino alle 14 limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Un detenuto è stato ferito una gamba da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia penitenziaria durante un tentativo di fuga dall'ospedale Santo Stefano di Prato. L'uomo marocchino era stato arrestato poco prima, quando era stato sorpreso mentre lanciava dall'esterno un plico contenente sostanza stupefacente all'interno del carcere della Dogaia. L'Iran avrebbe trascorso i due mesi successivi alla firma del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per prepararsi a un'intensificazione dei combattimenti, lo scrive il Wall Street Journal, affermando che funzionari dell'intelligence araba hanno segnalato un cambiamento strategico tra i vertici iraniani. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. Allerta gialla per 13 regioni. Precipitazioni previste su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna e in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Calcio Cagliari in ansia per le condizioni di Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Ufficiale intanto l'arrivo di Lucumi alla Juventus, bianconeri stanno per abbracciare anche il portiere vicario che arriverà in prestito dal Tottenham. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla relazione. L'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore si sarebbe trovato in un punto dove l'acqua è più alta ed ha avuto difficoltà non sapendo nuotare. Le sue condizioni sono gravi ed è in coma farmacologico. Sale a 9 il numero dei morti nei bombardamenti ucraini delle ultime ore sulla Russia. Autorità locali citate dalla TASS riferiscono che una donna è stata uccisa quando un drone ha colpito la sua abitazione nella regione di Astrakhan. Un uomo ha perso la vita in un raid di droni nella regione frontaliera di Bryansk. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira invece l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan, Masrur Barzani, e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nel distretto di Pirmam, nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime, ma la Direzione Generale per l'Antiterrorismo ha condannato l'attacco. Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo di Messina. In queste ore in arrivo in Sicilia da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. Aperta intanto un'inchiesta. Calcio ufficiale, l'arrivo di Lucumi alla Juventus, il difensore colombiano ex Bologna ha firmato fino al 2030. I bianconeri intanto hanno chiuso anche per vicario, atteso oggi a Torino. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni col memorandum di Islamabad. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza. Walter Lavitola si prepara a tornare in aula per tentare di fare chiarezza su alcuni dei passaggi più controversi dell'inchiesta che lo vede accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Davanti ai magistrati l'ex faccendiere dovrà cercare di fugare dubbi legati ad aspetti della sua testimonianza ritenuti verosimili dagli inquirenti. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Intanto nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, fino alle 14 limitate le attività di volo. Una 18enne in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda in Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. Arrestato il presunto scafista. L'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore si sarebbe trovato in un punto dove l'acqua è più alta e ha avuto difficoltà non sapendo nuotare. Le sue condizioni sono gravi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni di Dolo, Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Campo Nogara. La scoperta dei due cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo centrale. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Sono gravi le condizioni di Yael Trepi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera nel reparto rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito ad un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane è in coma farmacologico. L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Ormuz. Hormuz. Intanto, nel giorno in cui scade il cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, Trump ribadisce l'obiettivo numero uno è che Teheran non possegga l'arma nucleare. Cinema Odissea di Christopher Nolan torna al vertice della classifica Cinetel. Scende così al secondo posto Spider-Man, Brand New Day. A completare il podio la new entry La fine di Oak Street, incassi in calo del 43% rispetto allo scorso weekend. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, è la promessa di Donald Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto di Hormuz. Mancano i dettagli prima di una dichiarazione congiunta, spiega il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. Un uomo di 43 anni di Dolo, Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, e il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Campo Nogara. Al termine della relazione la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Sono gravi le condizioni di Yael Trepi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera nel reparto rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito a un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane è in coma farmacologico. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere la ONG. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove il legale ha incontrato l'imprenditore reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola si è detto pentito di aver messo nei guai un fratello. Una donna di 56 anni è stata trasportata in ospedale col codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi a Palermo. La donna si trovava nell'abitazione a pochi passi dalla stazione centrale, pare a stendere i panni quando è avvenuto il crollo. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, è la promessa di Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto. Il governo italiano, almeno per il momento, non sembra dare credito alla pista russa dietro l'esplosione nella fabbrica di munizioni di Colleferro. Non risulta a nessuno che si possa trattare di qualcosa di diverso da un problema interno, dichiara all'ADN Kronos il ministro della difesa Crosetto. Intanto il Copasir segue la vicenda. Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira, raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione che supera i 40 milioni tra parte fissa e bonus. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, definendo il giornalista un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola. Era stata colpita alla nuca con un proiettile sparato dal marito il 23 luglio scorso all'interno del bar che gestivano insieme a Solanas nel Cagliaritano. Michela Rubio, 47 anni, è morta oggi in ospedale dopo 25 giorni di agonia. Per il 39enne, che aveva già confessato di aver sparato anche al fratello, l'accusa contestata sarà probabilmente modificata in duplice omicidio volontario. Nel veneziano ha ucciso l'ex compagna e si è tolto la vita. L'uomo, Dino Keber, di 43 anni, avrebbe ucciso l'ex fidanzata la sera di Ferragosto. La vittima è Tania Terrina, 39 anni, trovata morta nella sua casa di Campo Nogara dopo essere stata soffocata. Ad aprile l'uomo aveva già tentato di strangolare la donna. Donald Trump ha chiesto ad Israele di fermare gli attacchi a Gaza. Hamas, ha detto il presidente americano, ha accettato di deporre le armi. Il premier israeliano Netanyahu ha intanto ribadito all'inviato americano Kushner che Israele non ritirerà le proprie truppe dalla striscia di Gaza fino a quando il processo non sarà completato. Calcio Coppa Italia, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide. Si parte alle 18 con Pisa-Empoli, seguita alle 18.30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria, alle 21.15 Palermo-Lecce. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Israele ritirerà le proprie proprie truppe da Gaza solo dopo il completo disarmo di Hamas, operazione che dovrà avvenire sotto la supervisione di un generale americano. Lo ha concordato il premier israeliano Netanyahu con l'inviato statunitense Kushner, che chiede a Tel Aviv di non ostacolare il piano per il cessate il fuoco. L'Ucraina ha praticamente esaurito le scorte di missili intercettori, lo rivela la CNN in un articolo esclusivo che sottolinea come l'arma più ambita al mondo, i Patriot, giacciono inerti in un campo di mais con i contenitori vuoti. L'ultimo lancio risale a 10 settimane fa. Walter Lavitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sono pentito di aver messo nei guai un fratello, avrebbe dichiarato Lavitola, ribadendo di aver agito da solo. L'idea è stata soltanto mia. Un uomo di 33 anni, Francesco Mazzocchi, è morto questa mattina a San Colombano al Lambro, nel Milanese, schiacciato dal trattore che stava guidando in via della Malpensata. Il giovane residente a Milano era impegnato nella vendemmia nella sua azienda agricola. Nuovo rinvio per il Palio di Siena dell'Assunta. Il maltempo ha costretto il comune a esporre la bandiera verde e a spostare la carriera a martedì 18 agosto. È il secondo rinvio consecutivo dopo quello del 16 agosto. Per il Palio dell'Assunta un rinvio di 2 giorni non accadeva dal 1976. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, e la pregiudiziale posta dal premier israeliano Netanyahu durante l'incontro con l'inviato statunitense Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Tel Aviv non attaccasse la striscia, rilancia Trump, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa di Sigfrido Ranucci il 16 ottobre scorso. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che come un fratello, fa sapere il legale, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne, che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna a Campo Nogara, Venezia. Ha rischiato di annegare. Ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ha i polmoni pieni d'acqua. Siamo tutti con te, Yael, il messaggio del presidente del Cagliari, Giulini. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un 20enne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Nuova e intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico, che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni, è in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Nei giorni scorsi lo erano tutte le città d'Italia. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad, ed è braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano. Ma Teheran replica: non basta un tweet. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez presidierà oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta, per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi in massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E ora lo sport. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri 2 ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile è di bronzo. Altre 2 medaglie dalla maratona, con Riva Argento in quella maschile e l'Italia medaglia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso. Nuova intensa attività esplosiva presente dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Gli ayatollah mettono una taglia sui soldati americani. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah. Il bilancio è di 11 morti. L'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri 2 ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile è di bronzo. Altre 2 medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Il nostro paese ha vinto il medagliere agli europei 2026 di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad e il braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio USA, ma Teheran replica che non basta un tweet. Raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 vittime. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Pioggia di droni ucraini su Mosca nella notte tra sabato e domenica, quasi 1500 quelli lanciati. E per il Ministero della Difesa russo l'attacco ucraino è stato il più massiccio registrato dall'inizio dell'anno. Gli attacchi sono proseguiti anche la scorsa notte, quando le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloshkovo, nella regione di Belgorod. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, ma la nuova scossa arriva 2 giorni dopo un potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito la regione, provocando 53 vittime e 137 feriti, oltre 5.000 sfollati. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci temporali anche intensi sull'Italia. Allerta gialla per 13 regioni. Precipitazioni previste su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica a Birmingham con altri 2 ori. Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. 5 medaglie arrivano invece dagli europei di nuoto, ma l'Italia chiude seconda nel medagliere. Per il calcio, la Lazio saluta la Coppa Italia, battuta clamorosamente 2-0 dal Mantova all'Olimpico. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad e del braccio di ferro su Hormuz. Trump annuncia che lo dichiarerà territorio americano. Raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Pioggia di droni ucraini su Mosca nella notte tra sabato e domenica, quasi 1500 quelli lanciati. E per il Ministero della Difesa russo l'attacco ucraino è stato il più massiccio registrato dall'inizio dell'anno. Gli attacchi sono proseguiti anche la scorsa notte, quando le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloshkovo, nella regione di Belgorod. Torna a preoccupare l'Etna. Il livello di allerta per l'aviazione è risalito da arancione a rosso nella serata di ieri, dopo la nuova attività esplosiva al cratere Voragine. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, con la nube che si muove nella stessa direzione, quella dell'aeroporto di Catania. La Guardia di Finanza di Napoli ha arrestato un cittadino italiano sequestrando circa 2 kg di hashish, sequestrate inoltre 3 pistole e munizioni, nonché materiale usato per il confezionamento della droga. L'uomo è ora nel carcere di Napoli, Poggioreale. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica a Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nel salto in lungo. Per la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. 5 medaglie arrivano invece dagli europei di nuoto, ma l'Italia chiude seconda nel medagliere. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, poche ore dalla riapertura dello scalo. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad e del braccio di ferro su Hormuz, con Trump che annuncia che lo dichiarerà territorio americano. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo aver avuto colloqui con i leader di Hamas in Egitto volti a rilanciare il piano di pace per Gaza. Notte tranquilla per Nicola Maggiotto, il 21enne trevigiano rimasto vittima di un'aggressione mercoledì scorso a Barcellona e ricoverato in terapia intensiva per le ferite riportate al capo. Nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che mantengono il giovane in vita. Una 18enne in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda sulla costa sud-occidentale della Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. Lorenzo Musetti vince all'esordio al Masters 1000 di Cincinnati e batte il tedesco Altmaier in 2-7 in un'ora e 29 minuti di gioco. Fuori invece Lorenzo Sonego, battuto da Tiafoe in 2-7. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale. Intanto arrivano nuove limitazioni all'aeroporto di Catania. Fino alle 14 limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora. Un detenuto è stato ferito una gamba da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia penitenziaria durante un tentativo di fuga dall'ospedale Santo Stefano di Prato. L'uomo marocchino era stato arrestato poco prima, quando era stato sorpreso mentre lanciava dall'esterno un plico contenente sostanza stupefacente all'interno del carcere della Dogaia. L'Iran avrebbe trascorso i due mesi successivi alla firma del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti per prepararsi a un'intensificazione dei combattimenti, lo scrive il Wall Street Journal, affermando che funzionari dell'intelligence araba hanno segnalato un cambiamento strategico tra i vertici iraniani. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. Allerta gialla per 13 regioni. Precipitazioni previste su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna e in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. Calcio Cagliari in ansia per le condizioni di Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Ufficiale intanto l'arrivo di Lucumi alla Juventus, bianconeri stanno per abbracciare anche il portiere vicario che arriverà in prestito dal Tottenham. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. L'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore si sarebbe trovato in un punto dove l'acqua è più alta ed ha avuto difficoltà non sapendo nuotare. Le sue condizioni sono gravi ed è in coma farmacologico. Sale a 9 il numero dei morti nei bombardamenti ucraini delle ultime ore sulla Russia. Autorità locali citate dalla TASS riferiscono che una donna è stata uccisa quando un drone ha colpito la sua abitazione nella regione di Astrakhan. Un uomo ha perso la vita in un raid di droni nella regione frontaliera di Bryansk. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira invece l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan, Masrur Barzani, e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nel distretto di Pirmam, nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime, ma la Direzione Generale per l'Antiterrorismo ha condannato l'attacco. Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo di Messina. In queste ore in arrivo in Sicilia da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. Aperta intanto un'inchiesta. Calcio ufficiale, l'arrivo di Lucumi alla Juventus, il difensore colombiano ex Bologna ha firmato fino al 2030. I bianconeri intanto hanno chiuso anche per vicario, atteso oggi a Torino. È tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione. USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni col memorandum di Islamabad. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza. Walter Lavitola si prepara a tornare in aula per tentare di fare chiarezza su alcuni dei passaggi più controversi dell'inchiesta che lo vede accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Davanti ai magistrati l'ex faccendiere dovrà cercare di fugare dubbi legati ad aspetti della sua testimonianza ritenuti verosimili dagli inquirenti. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Intanto nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, fino alle 14 limitate le attività di volo. Una 18enne in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda in Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. Arrestato il presunto scafista. L'attaccante del Cagliari, Yael Trippi, è in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato

0: Di annegare in una piscina privata. Il giocatore si sarebbe trovato in un punto dove l'acqua è più alta e ha avuto difficoltà non sapendo nuotare. Le sue condizioni sono gravi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni di Dolo, Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Campo Nogara. La scoperta dei due cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo centrale. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Sono gravi le condizioni di Yael Trapi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera nel reparto rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito ad un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane è in coma farmacologico. L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto, nel giorno in cui scade il cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, Trump ribadisce l'obiettivo numero uno è che Teheran non possegga l'arma nucleare. Cinema Odissea di Christopher Nolan torna al vertice della classifica Cinetel. Scende così al secondo posto Spider-Man, Brand New Day. A completare il podio la new entry La fine di Oak Street, incassi in calo del 43% rispetto allo scorso weekend. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, è la promessa di Donald Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto di Hormuz. Mancano i dettagli prima di una dichiarazione congiunta, spiega il portavoce del ministero degli esteri iraniano Baghei. Un uomo di 43 anni di Dolo, Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver ucciso la sua ex compagna Tania Terrin, 39 anni, e il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Campo Nogara. Al termine della relazione la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Sono gravi le condizioni di Yael Trapi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera nel reparto rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito a un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane è in coma farmacologico. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere la ONG. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove il legale ha incontrato l'imprenditore reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola si è detto pentito di aver messo nei guai un fratello. Una donna di 56 anni è stata trasportata in ospedale col codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi a Palermo. La donna si trovava nell'abitazione a pochi passi dalla stazione centrale, pare a stendere i panni quando è avvenuto il crollo. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, è la promessa di Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto. Il governo italiano, almeno per il momento, non sembra dare credito alla pista russa dietro l'esplosione nella fabbrica di munizioni di Colleferro. Non risulta a nessuno che si possa trattare di qualcosa di diverso da un problema interno, dichiara l'ADN Kronos il ministro della difesa Crosetto. Intanto il Copasir segue la vicenda. Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan. I rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione che supera i 40 milioni tra parte fissa e bonus. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, definendo il giornalista un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola. Era stata colpita alla nuca con un proiettile sparato dal marito il 23 luglio scorso all'interno del bar che gestivano insieme a Solanas nel Cagliaritano. Michela Rubio, 47 anni, è morta oggi in ospedale dopo 25 giorni di agonia. Per il 39enne che aveva già confessato di aver sparato anche al fratello, l'accusa contestata sarà probabilmente modificata in duplice omicidio volontario. Nel veneziano ha ucciso l'ex compagna e si è tolto la vita. l'uomo di Nokeber di 43 anni avrebbe ucciso l'ex fidanzata la sera di Ferragosto. La vittima è Tania Terrina, 39 anni, trovata morta nella sua casa di Campo Nogara dopo essere stata soffocata. Ad aprile l'uomo aveva già tentato di strangolare la donna. Donald Trump ha chiesto ad Israele di fermare gli attacchi a Gaza. Hamas, ha detto il presidente americano, ha accettato di deporre le armi. Il premier israeliano Netanyahu ha intanto ribadito all'inviato americano Kushner che Israele non ritirerà le proprie truppe dalla striscia di Gaza fino a quando il processo non sarà completato. Calcio Coppa Italia, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime quattro sfide. Si parte alle 18 con Pisa-Empoli, seguita alle 18.30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria, alle 21.15 Palermo-Lecce. È tutto, a più tardi.
2: Notte News. Le 5 e 2 minuti.

0: Le 6:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.com.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
0: Radio City News.
2: Buongiorno dalla redazione. 24 ore dopo i colloqui con i leader di Hamas in Egitto, l'inviato americano Jared Kushner e i rappresentanti del Board of Peace hanno incontrato il premier israeliano Netanyahu a Gerusalemme per discutere del piano di Gaza. Kushner durante l'incontro avrebbe ripetuto la frase «non c'è nulla da ricostruire prima che la striscia sia smilitarizzata». Alcune divergenze restano. Israele non crede che Hamas deporrà le armi come parte dell'accordo. Un elicottero privato ha volteggiato più volte su se stesso, visibilmente fuori controllo, prima di schiantarsi ed esplodere sui terrazzamenti delle colline di Sifnos, una celebre isola greca nel mare Egeo. Secondo le autorità locali, tutte e tre le persone che si trovavano a bordo sono decedute nell'incidente. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note. Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Campo Nogara in provincia di Venezia. A soffocarla, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è stato l'ex compagno Dino Keber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Keber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. L'avvocato Arturo Cola ha riportato le parole dell'ex imprenditore Walter Lavitola, con cui ha avuto un colloquio in carcere di quasi 3 ore. È pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene e ha ribadito che la scelta dell'attentato è solo sua. Queste le parole del legale di Lavitola, detenuto a Rebibbia dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci. La prossima settimana, ha poi reso noto l'avvocato, renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, messe a segno la sera di Ferragosto al Museo regionale a Cascina di Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Su un presunto basista che avrebbe agevolato l'azione è aperta la caccia. Lo sport con il calcio: avanzano ai 16esimi di Coppa Italia Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
0: Radio City. Accendi il tuo mondo.
3: Per tutta l'estate su Radio City c'è
4: Radio City Estate.
5: Piove hit, piove hit.
3: I successi

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Tra la giornata di martedì e mercoledì 19, prevalente stabilità al nord-ovest, anche tra Liguria e Piemonte, con cielo sereno poco nuvoloso e caldo ancora intenso, massime superiori ai 30 gradi. Durante il pomeriggio qualche isolato, temporali di calore non escluso comunque in montagna. Cambiamento invece tra giovedì e venerdì, quando cederà l'alta pressione per l'arrivo di aria più fresca, oceanica, che innescherà dei temporali a tutto il nord-ovest. E quindi attenzione, da giovedì rischio fenomeni anche di forte intensità con grandinate e un calo delle temperature minime e massime. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare, con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
6: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tabulone, agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
5: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
6: Info su castelferro.it.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
10: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto. Radio
11: City. Vivi un'estate di

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terre, oggi martedì 18 agosto. Le stelle dicono: Ariete, giornata importante, favorita la serenità familiare, ma per i cambiamenti che potranno migliorare la resa nel lavoro dovrete pazientare ancora un po'. Toro, possibilità interessanti sia in amore che nel lavoro. Gemelli, potrebbe essere una giornata non del tutto soddisfacente. Vigilate. Cancro, potrete condividere con chi amate le belle emozioni che la professione sembra volervi promettere. Leone, sereno il dialogo affettivo, potrete così occuparvi degli affari, quelli più urgenti. Vergine, per ottenere risultati importanti dovrete essere abbastanza istintivi piuttosto che razionali. Bilancia, godetevi le gioie affettive assicurate da un ottima Venere. Scorpione, siate propositivi e sempre concentrati. Sagittario, dedicatevi alla professione, potrebbe esserci qualche bella soddisfazione. Capricorno, dovrete essere determinati e astuti, in amore invece, forti e dolci, contemporaneamente. Acquario, giornata senza sorprese, ma nel complesso appagante. Bene il lavoro, piacevole il dialogo amoroso. Pesci, dedicate questo giorno a chi amate, soprattutto in serata, con coccole rigeneranti. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento domani. Da Terre, ancora una buona giornata.

0: che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
8: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
12: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
13: Di ieri e di oggi.
12: Le Summer Hits di oggi.
13: Tuffati in Radio City estate. Radio

0: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate.
2: Tuffati in Radio City Estate.
0: Radio

0: Spin Me Round, tu mi fai girare come una bambola, come un disco, in questo caso di Spin Me Round Like a Record, Dead or Alive, così iniziamo la nostra mattinata insieme. Ciao a tutti, buongiorno, buon martedì. Sono le 8 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Circa 620 droni sono stati lanciati verso la regione di Mosca la notte scorsa, 100 dei quali sono stati intercettati e distrutti. La Russia ha avvertito la Gran Bretagna che pagherà per i droni di fabbricazione britannica forniti all'Ucraina. Tania Terrin, impiegata 39enne, è stata uccisa la sera di Ferragosto nel suo appartamento di Campo Nogara in provincia di Venezia. A soffocarla sarebbe stato l'ex compagno di Nokeber, 43 anni, che dopo il delitto è tornato nella propria abitazione a Dolo e si è impiccato. Kebber era già noto alle forze dell'ordine. Ad aprile aveva aggredito la compagna e la procura aveva aperto un procedimento per maltrattamenti e lesioni. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle quattro opere di Antonello da Messina messe a segno la sera di Ferragosto al Museo Regionale a Cascina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe utilizzato per allontanarsi dopo il colpo. Correnti fresche e potenti che con apice giovedì potranno portare una rinfrescata in molte regioni italiane. Oggi allerta meteo già per temporali su 7 regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Calcio, avanzano i sedicesimi di Coppa Italia, Sassuolo e Pisa. I neroverdi superano agilmente il Cesena 3-0 e raggiungono il Frosinone al prossimo turno. Il Pisa elimina l'Empoli ai rigori. Ad attendere la squadra di bianco c'è un altro derby contro la Fiorentina. Ed è tutto, a più tardi.

0: canzone di Emma con Fibra, questa antidroga. Subito, non perdiamo tempo, un saluto, baci, abbracci a Paola, Emilio, buon viaggio, buona vacanza. Iniziamo così, beh, insomma, arrivi e partenze ancora in questi giorni. Benvenuti intanto, buon martedì. Siamo insieme fino alle 11 anche oggi. Ciao a tutti da Paola, c'è Mark Ronson con Miley Cyrus.
1: Ciao, sono Demetra da Acqui Terme. I love Radio City.

voce di Miley Cyrus con noi su Radio City, con il grande produttore Mark Ronson, Nothing Breaks Like a Heart. Buongiorno amici, come state? Come vi trovo? Un po' di freschino? Possiamo accettarlo, sì, dai 19-20 gradi, quasi da montagna. Lo accettiamo, sì, dai. Si sta bene questa mattina, allora una bella giornata, anche se attendiamo ancora un po' temperature in ribasso, insomma, ai prossimi giorni, così dicono le previsioni, sentiremo nel corso della mattinata. Intanto, benvenuti naturalmente, i vostri messaggi al 333-4635-873. Allora un po' di saluti subito. Intanto ancora buon viaggio, buona vacanza Paolo Emilio. Poi saluto Angelino, un abbraccio a te, Claudio in tour in questi giorni. Ieri da Canelli, oggi buongiorno da Novi, buongiorno. Saluto Barbara, Lucrezia, Pino Pinuzzo, buongiorno, Garbagna in the World. Poi qualcuno mi canta stamattina, 3 settimane da raccontare, agli amici tornando dal mare, cantava, non so se qualcuno se lo ricorda, Fred Bongusto. Un po' di anni fa, va bene? Sì, relax, tutto relax, dai. Saluto, mando un bacio a Sara. Ieri ho tralasciato alcuni compleanni e poi ne parleremo, alcuni compleanni anche strafamosi. Intanto ne approfitto, faccio ancora gli auguri a Sandrino, auguri a Marco, buon compleanno, anche se un giorno dopo, va bene, dai. Dua Lipa con noi, questa End of an Era. 1, 2, 3.

Alex Warren con Passenger, la nuova canzone 8:15, 8:16 per essere precisi. Allora, buongiorno ancora, buona colazione anche agli amici che stanno facendo tranquillamente, diciamo sempre un momento, un rito importante, un momento piacevolissimo, la colazione al bar. Quindi salutiamo tutti gli amici che stanno consumando la colazione, buon caffè a tutti con la nostra musica. Questa è Radio City con Paola fino alle 11. Allora, qualcuno mi segnala, no, la festa del gatto ieri, no, se non sbaglio l'8 agosto, e poi quella ufficiale, quella importante, no, la giornata internazionale 17 febbraio sotto il segno dell'acquario, penso che sia così. Invece oggi 18 agosto, sapete che giorno è? È il Never Give Up Day, una giornata mondiale dedicata a ricordare l'importanza di non arrendersi e di perseverare nei propri obiettivi e cause, sì. Quindi si tratta di un giorno per rafforzare il nostro impegno verso le sfide personali, innanzitutto, sociali, ambientali, qualsiasi cosa, sottolineando che rinunciare non è mai una soluzione. No, non rinunciare, no, sempre procrastinare, no, non si fa, di solito non dovrebbe essere così. La propria determinazione, dunque, ricorda a te stesso e agli altri l'importanza di non arrendersi di fronte alle difficoltà. Questa è la giornata giusta, capito? Quindi vai, arrendersi mai, cantava Renato Zero, e allora andiamo avanti con i nostri obiettivi e facciamo che cosa? Insomma, le solite cose, dai. Cosa vuoi fare oggi? Comunque pensiamo in grande, ecco. Will Smith con noi, questa è la sua Men in Black.

0: Infotraffico.
1: Vediamo insieme la situazione traffico sulle nostre autostrade. Traffico regolare al momento sulla A26, segnalato un veicolo fermo tra Ovada e Masone. Personale su strada per lavori sulla A7 tra Vignole e Isola del Cantone, e ancora da segnalare sulla A21 materiali dispersi tra Laccio A1 e A21 Brescia. Per ora è tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme, mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Ehi, tu, hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
8: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulone e agnolò, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
7: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
8: Info su castelferro.it.
9: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

continuiamo a cantare non soltanto con War Republic, questa Counting Stars, però qualcuno è andato a cercare la canzone. Tre settimane da raccontare, no? Con Fred Bongusso, beh, un po' di decenni fa, diciamo, eh? Sì, veramente, a tutto relax. Allora, prof, presenti. Allora, io e Joe presenti, quindi Ari, Joe, buongiorno. Lavoretti, si fa fresco questa mattina, si sta bene. Un grande, grande abbraccio anche a Gianina. Ragazzi, buonissima giornata. 8:28. A questo punto ascoltiamo insieme una delle nostre novità,

canzone nuova di Olivia Dean su Radio City, questa è la sua Baby Steps. Allora, che piacere ritrovarvi anche oggi, i vostri messaggi. Allora, intanto siamo tutti d'accordo, freschino, eh? E si sta bene, sennò io ho sempre paura perché qui magari qualcuno si lamenta. Insomma, ricordiamo la sfida che ho detto l'altro giorno della mia vicina Tiziana, cioè la prima nevicata, vado a piedi scalzi ovunque, e insomma è stanca un po' di questo caldo. Beh, effettivamente è stato un po' pesante quest'anno, e insomma da giugno praticamente un periodo abbastanza prolungato, effettivamente, però insomma speriamo nel corso della settimana ancora qualche grado in giù, in meno. Buongiorno Paola, Marina, è un piacere incontrarti. Lei dice che strano e che piacere sentirti a questo orario. Sì, abbiamo mixato un po' di appuntamenti, insomma gente che va, gente che viene, vacanze, per cui insomma poi alle 12 ritroverete alle 12 Valeria e poi nel pomeriggio Zanga. Ok, allora dicevamo, tornando al messaggio di Marina, stamattina c'è una bella temperatura piacevole, finalmente una buona giornata a tutti, vero? Quindi siamo d'accordissimo. Marina, è sempre un piacere leggere i tuoi messaggi, un bacione grande, mi raccomando, buona vita, buon relax e buona estate ancora, perché siamo ancora nel pieno dell'estate, dai. Allora, dicevo prima di compleanni importanti, abbiamo tralasciato un attimo, ma lo ricordiamo adesso, perché no, Madonna, chiaramente Madonna, che ha compiuto il 16 agosto 68 anni, e poi sempre il 16 agosto un ragazzo, Yannick Sinner, che ha compiuto 25 anni, quindi ancora auguri a loro. E mentre ci soffermeremo un attimo su un paroliere, su un artista pazzesco a 360 gradi, il grande Mogol, ne parliamo dopo. Intanto Benson Boone.

Buona mattina a tutti, benvenuti a 8.38, questa Radio City estate. Allora, abbiamo citato diversi compleanni, anche i vostri, naturalmente. E poi abbiamo citato Madonna, chiaramente, e Sinner nello stesso giorno, 16 agosto. Però, insomma, ieri ha compiuto gli anni Mogol, 90 anni. Il nome è stato scelto dalla SIAE, pensate, questo pseudonimo, appunto, Mogol. Poi il matrimonio a 70 anni, la celebre traversata a cavallo con Battisti. Vi ricordate, insomma, abbiamo impresse le immagini, no? Appunto, a cavallo lui e Battisti attraversare mezza Italia. Poi i parolieri, dice, sono quelli della settimana enigmistica, ci sono parolieri e parolieri. 90 candeline dunque sulla torta a Giulio Rappetti, che fra l'altro ha dei legami anche con il nostro territorio, la nostra provincia. Una vita intera trasformata nella colonna sonora di molte generazioni. Beh, tutti quanti sappiamo le parole che ha scritto, meravigliose peraltro, che ha scritto lui. Ieri, quindi 17 agosto, Mogol ha festeggiato un traguardo leggendario, confermandosi uno dei più importanti, beh direi in assoluto, autori della canzone italiana. Maestro delle parole e poeta del quotidiano, nel corso di una carriera veramente monumentale, ha conquistato il cuore di milioni e milioni di ascoltatori grazie alla sua straordinaria sensibilità. Beh, ci sono dei testi che sono rimasti impressi, delle frasi che hanno fatto storia, no? Sono impresse in tutti noi, chiaramente. E quindi alcuni veramente capolavori. Il sodalizio con Lucio Battisti è una sterminata produzione di brani interpretati, quindi non solo da lui, dai più grandi artisti della musica italiana. Quindi ancora una volta, ancora gli facciamo anche oggi intanto i complimenti sempre per tutta la vita, la carriera artistica e per i suoi 90 anni. Adesso con noi c'è Liga.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
7: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
6: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
8: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it. Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Questa è Mamma non Mama con la voce di Madame su Radio City. Stavo sfogliando un po' la carriera appunto di Mogol, di cui abbiamo parlato prima. Gli abbiamo fatto con un giorno di ritardo gli auguri, ma dobbiamo ricordarlo assolutamente, questo mostro della musica italiana che ci ha regalato veramente altro che emozioni con Lucio Battisti. Ma non soltanto, ci sono canzoni, guardavo, che non penseresti mai, no? Eppure le ha scritte lui. Poi ne parliamo, vi elenco qualche, vi do qualche titolo. Intanto, a proposito di auguri, saluto Edi, un bacione grande, tanti tanti auguri a Nicla in questa giornata del 18 agosto. Poi saluto e ringrazio Nadia, un bacione al nanetto, al nostro bassottino, un abbraccio grande ancora Marina, e grazie, saluto Sonia. Continuiamo così su Radio City Kungs.

questa atmosfera da vacanza, da Brasile in questo caso, Bossa Nostra con la voce di Gaia su Radio City. Saluto anche Max a distanza a Barcellona, collegato con noi, allora anche attraverso la app, naturalmente lo streaming, portate Radio City con voi se volete, anche in vacanza. Allora, potete ascoltarci ovunque, naturalmente. Dicevo prima della carriera, beh, insomma, sappiamo, no? Monumentale, letteralmente monumentale, di Mogol, insomma, canzoni veramente, ma non si contano, però a migliaia, anche in diversi speciali che abbiamo visto in TV, ha parlato appunto di migliaia di canzoni pazzesche. Poi, dicevo prima, canzoni che non pensiamo siano scritte da lui. Allora, non solo Battisti, ovviamente, fiumi di parole, è il caso di dire, un grandissimo autore, paroliere. Ad esempio, possiamo citare Stessa spiaggia, stesso mare del 1963. Sì, sì, c'è lui dietro il testo di questa canzone. Poi Una lacrima sul viso, 1964, il grande Bobby Soul. Poi Riderà nel 1966, quindi un giovanissimo Mogol, questo per Little Tony. Naturalmente Celeste nostalgia per Cocciante, tante tante altre per Cocciante, per tanti artisti italiani, come abbiamo detto. Quindi ancora applausi, sempre applausi infiniti al grande autore Mogol, che ieri ha compiuto 90 anni. Dal passato gli Chic, questa è Good Times.

0: oltre agli appuntamenti City Story, questa mattina momenti vintage. Siamo partiti citando la canzone di Fred Bogusto, adesso devo andare a controllare magari la scritta Mogol, anche quella. Poi abbiamo citato Una lacrima sul viso, insomma spunti per cantare, perché no? Anche con gli Chic abbiamo ritrovato dal 1979 questa Good Times. Linea alle notizie, alla redazione, 9:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca tra la tarda serata di ieri e le prime luci del mattino. Circa 620 velivoli esplosivi lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati dalle difese aeree. Sul piano diplomatico, l'offensiva si intreccia con il nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev. Donald Trump alza i toni nel giorno in cui scade la tregua con Teheran e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Intanto a Hormuz una nave in attraversamento è stata colpita da un proiettile, il bilancio è di una vittima. L'attentato a Ranucci, è pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, lo ha detto il difensore di Walter Lavitola dopo il colloquio avuto a Rebibbia col suo assistito. Il legale ha aggiunto che Lavitola la prossima settimana renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. C'è una prima svolta nell'indagine sul furto delle quattro opere di Antonello da Messina. Gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe usato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo, con ogni probabilità rubato, è stato individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Calcio, si completa il quadro dei sedicesimi di Coppa Italia col Palermo che domina al Barbera ed elimina Lecce con un netto 2-0. Avanzano anche Cremonese, Sassuolo e Pisa. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
6: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
5: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
7: Centrosportovada.com.
8: Saldi estivi fino al 50%. E in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.
9: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
10: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
9: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Nove Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
11: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
12: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Ho visto i Beckham e sono lì in questi giorni, dopo essere stati a Portofino nei giorni scorsi. Partenope è uno dei successi, sicuramente, ecco, la più trasmessa fra l'altro, con Merck & Cremont, The Colors, naturalmente la voce di Stash e Serena Brancale. Estate 2026, ancora benvenuti, buon martedì, siete con Paola su Radio City fino alle 11. Peggy Gou, questa I Believe in Love Again con Lenny Kravitz.
1: Ciao, sono Luca di Alessandria e I Love Radio City.

Voi naturalmente buon martedì, I Believe in Love Again, sembrano dire i due piccioncini, allora i Beckham, allora avete visto, qualcuno è stato paparazzato, qualcuno li ha visti ad esempio a Portofino, intanto adesso sono scesi sulla costiera amalfitana, la sole relax ad Amalfi per David Beckham e Victoria, l'ex del Manchester United, della Spice Girl. Hanno trascorso il Ferragosto insieme ai figli Cruz e Harper, ma il grande assente rimane ancora il primogenito Brooklyn, con il quale insomma i rapporti sono sempre un po' così così, poi c'è la nuora, insomma, quelle cose un po'. Allora questa volta la coppia ha scelto la soluzione alberghiera. Negli anni passati invece era arrivata in costiera a bordo del suo Super Yacht 7, una location top secret, ma neanche troppo, anche perché poi si raccontano tutto e poi si sa. A raccontare non proprio esplicitamente il luogo, però insomma alcuni momenti della vacanza è stata Victoria Beckham, attraverso le sue storie su Instagram in sequenza diretta con quelle della tappa precedente, come dicevo, a Portofino. Dettagli che hanno permesso di riconoscere facilmente la location amalfitana, quindi scorci, insomma si capisce poi, no? Scorci della terrazza privata della suite, la jacuzzi esterna, il mare a pochi metri, e poi c'era un gabbiano curioso, ospite arrivato sul terrazzo, c'è la scenetta col gabbiano, non so se l'avete vista, in una delle immagini David, che è sempre un simpaticone o una sagomina e spesso si offre appunto all'obiettivo con scenette da ridere, in questo caso offre qualcosa da mangiare al gabbiano che si è avvicinato sulla terrazza, è stato immortalato naturalmente da Victoria. Quindi bene le vacanze dei Beckham, prima a Portofino e poi sono scesi a Buongustai, l'Italia, e adesso alla costiera amalfitana. Buone vacanze a tutti quanti, a tutti coloro che magari stanno per partire, le vacanze dopo Ferragosto, no? Classicone, quindi bene benissimo, siamo contenti per voi. Con noi su Radio City, Osier.

come procede la vostra mattinata. Buon martedì, salutiamo tutti gli amici che stanno arrivando qui al Parco Acquatico Lavagello, Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria. Allora, parlavo prima dei Beckham romantici che sono tornati prima di passare le vacanze in costiera amalfitana. Insomma, sono passati da Portofino dopo anni ed anni lì dove tutto è iniziato, romantici. Allora, buona mattina a tutti voi. Intanto la nostra musica, dopo aver sentito Anna, è sempre altissima in classifica. In quest'estate 2026 c'è anche la Britney dal passato, Oops, I Did It Again.

informazioni. Intanto saluto Elisa, saluto tutti gli amici, i volontari, i ragazzi della Proloco di Molare. Le grandi belle tradizioni. Allora, da venerdì 21 a domenica 28 agosto torna il polentone di Molare. Si parte venerdì dalle ore 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams, e tutte le sere serate gastronomiche, quindi si cena, per cenare appunto in compagnia. Sabato sera spazio al DJ set iMage, domenica per tutta la giornata banchetti, animazioni e gonfiabili per i più piccoli. Dalle 18 arriva il tradizionale atteso scodellamento del polentone e poi in serata musica, quindi il concerto dei Clan Ballieu. Tre giorni di festa, musica e buon cibo al polentone di Molare, ricordate, venerdì, da venerdì 21 fino a domenica 23 agosto, tutte le sere, quindi a Molare. Grande appuntamento da non perdere.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
5: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
7: Centri odontoiatrici remoti a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. Fabrizioremotti.eu.

ci è venuta la voglia di polenta. Sempre, eh? Intanto Barbara Tesorissimo, buongiorno, benvenuta, ciao. Achille Lauro, Bambam Twist, l'abbiamo ritrovato 9:30. Buona mattina a tutti voi, buona estate con la nostra musica. Musica nuova, Martin Garrix, U2, questo è Fireflies.

la classe non si sciacqua, sono loro, Martin Garrix insieme a U2, questo è Fireflies. Attendiamo un nuovo album e attendiamo anche buone nuove sul concerto. Concerti in Italia dovrebbero passare il prossimo anno anche dal nostro paese. Immaginiamo la facilità, la semplicità nel comprare i biglietti che poi sono regalati, no? Certo, vabbè, vedremo, ci proveremo. Grazie ancora Sandrina, Barbarina, saluto, sere, compilation, tre successi non stop.

0: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Della casa a Gavi. 1000 metri quadrati di esposizione. Ceramiche di qualità, piastrelle artigianali. Perché? Le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti. E col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
10: Della casa. La qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1. 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: festeggiato il compleanno, cosa faccio? Lo metto il messaggio? Va censurato. Buongiorno.
1: Buongiorno Cesarissimo. Buongiorno. Buongiorno a te, a tutta la community.
0: Ciao,
1: e
0: sì,
1: a tutti i ragazzi che si possono divertire beati,
0: sì,
1: al parco acquatico, beati loro veramente. Ultima settimana di lavoro.
0: Dai.
1: Cominciamo a vedere la luce.
0: Sono
1: certo veramente stanco. E parlando proprio di gastronomia ieri con Zanga,
0: sì,
1: e quando sei arrivi ad avere il belino
0: no.
1: Sono proprio stanco. Dai un abbraccio, un saluto a tutta la community.
0: Va bene, ci siamo capiti. Fabio, buongiorno. Allora dai, vicine le vacanze, si avvicinano anche per te, per tanti naturalmente, coloro che riescono a fare un po' di vacanza, a partire finalmente verso la fine del mese di agosto, bello, poi anche l'inizio di settembre, un mese bellissimo, sappiamo. Fabio, un abbraccio grande, buonissima giornata. Con noi c'è Gali.

My body isn't ready. Buona mattina, grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi, ci siamo tutti e i nostri fedelissimi. Ciao amici, grazie ancora, un abbraccio grande. Qui si fa fiesta, un bel clima e di relax e se magna. Colazione dolce e salata portata dalla Vale, quindi benissimo, bene così. Allora, prima e seconda colazione, ci sta tutto. Intanto, dal passato 1987

0: Eccomi qua.
1: Eccoli.
0: Quando mi stuzzichi con questi anni 80. Grande Pauletta. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao Pinuccio, buongiorno a te.
2: Buongiorno tesorino.
1: Buongiorno.
2: Buongiornissimo. E dal passato chi arriva.
1: Eccola.
2: Eccomi qua. Un bacio a tutti.
1: Grazie.
2: Una buona giornata a tutti e un salutone mega alla nostra super community.
1: A tutti, tutti.
2: E grazie a Fabiona che ci ricorda sempre. Ciao.
1: Ma
2: a
1: sempre
2: tutti.
1: Nei suoi pensieri. Ok, allora grazie Gianina, un bacione grande anche a te. Intanto dopo Belinda, le 10:04, le news.
3: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
4: Radio City News.
5: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump alza i toni e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, il leader turco ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Intanto Hormuz, una nave in attraversamento è stata colpita da un proiettile, c'è una vittima. Una pioggia di droni si è abbattuta sulla regione di Mosca, circa 620 velivoli esplosivi lanciati verso l'area metropolitana, di cui 180 intercettati. Sul piano diplomatico l'offensiva si intreccia col nuovo affondo del Cremlino contro il Regno Unito, avvertito di possibili conseguenze per il sostegno militare fornito a Kiev. Uno studente ha aperto il fuoco all'interno di una scuola media cattolica nel sud delle Filippine. L'attacco è avvenuto nel campus dell'Ateneo a Zamboanga City. Il bilancio è di 2 vittime, tra cui lo stesso aggressore. Svolta nell'indagine sul furto delle 4 opere di Antonello da Messina, gli investigatori hanno ritrovato e sequestrato il furgone che la banda avrebbe usato per allontanarsi dopo il colpo. Il mezzo è stato individuato in una zona priva di telecamere. Si apre oggi negli USA lo storico processo contro Meta, con 4 stati che hanno fatto causa al gigante tech accusandolo di danni ai minori. In particolare l'azienda proprietaria di Facebook e Instagram è accusata di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei ragazzi, di aver mentito sui rischi e di aver raccolto illegalmente milioni di dati sui bambini. È tutto, a più tardi.
6: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9-17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
7: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: abbiamo riascoltato Harry Styles su Radio City con American Girls. Abbiamo completato il quadretto, tutta la nostra combriccola Unplanned, quindi c'è anche la Cristina, un bacione grande anche a te. 10:10, buona mattina, buon martedì a tutti voi. Continuiamo The Bausa Magnetic.
1: Ciao, sono Adriana di Ovada. I love Radio City. Ciao ragazzi.

sempre quella yeye. The Bowser con Magnetic, buona mattina ancora, ciao Elisa, un bacione grande. Allora, c'è gente che lavora, salutiamo ancora tutti gli amici, i ragazzi che stanno lavorando in questi giorni, la Proloco di Molare alla grande, allora buon lavoro. Intanto, si lavora e poi meritate vacanze. Beh, qualcuno arriva scoppiato, veramente saturo, quindi dai che arrivano per tutte, va. Allora, e anche questo Ferragosto, se lo siamo levate dalle balle, insomma, come dire, ecco, quanto manca a Natale? Qualcuno se lo chiede. Nel frattempo in Puglia, sapete, è arrivato in parte almeno il Natale in spiaggia. Arriva direttamente in spiaggia, una signora si presenta al mare con tutto il necessario per sentirsi a casa, così almeno pensa lei, tra pupazzi natalizi, gonfiabili, panettone e alberello di Natale, quindi ha costruito un alberello di Natale in spiaggia direttamente, vale, attrazioni, tutti a fotografare, perché se il clima permette ancora di stare in costume non significa che si debba rinunciare alle tradizioni, almeno lei contenta così, insomma contenti anche i vicini di spiaggia che hanno visto questo alberello spuntare sulla sabbia in Puglia. Mick, questo è Fabulous.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Tra la giornata di martedì e mercoledì 19, prevalente stabilità al nord-ovest, anche tra Liguria e Piemonte, con cielo sereno poco nuvoloso e caldo ancora intenso, massime superiori ai 30 gradi. Durante il pomeriggio qualche isolato, temporali di calore non escluso comunque in montagna. Cambiamento invece tra giovedì e venerdì, quando cederà l'alta pressione per l'arrivo di aria più fresca oceanica che innescherà dei temporali a tutto il nord-ovest. E quindi attenzione, da giovedì rischio fenomeni anche di forte intensità con grandinate e un calo delle temperature minime e massime. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
5: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino.

0: dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara, in via 4 Novembre 31. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
1: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: Yes, l'eroe. La sua canzone Call It. 10:30, buona mattina ancora, buona estate. Questa è Radio City, siete con Paola fino alle 11. Adesso una delle nostre novità, MGK, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa. Questa è Girl Next Door. Novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

it's a gift. Sappiamo che una bella risata fa bene, una bella risata grassa. Senti come si divertono. NGK con Wiz Khalifa nella nostra mattinata. Allora, per rinfrescarci, un gelato, un gelatino che sta sempre bene, no? Gusti di gelato, tante volte ne abbiamo parlato, del resto estate, a parte che va bene tutto l'anno, però in estate e con questo caldone ci sono i gusti particolarissimi, c'è il peperoncino, ad esempio lo scorso anno mi ricordo la Maison, la classica famosa Maison piemontese di cioccolato e del gelato vero, che aveva lanciato parmigiano e olio extravergine di oliva. Boh, non lo so, sempre un po' gusti particolari, poi c'è il pesto, eccetera, no? Però andando sui classici, ad esempio anche vicino a noi, zona locale, allora c'è Panera, naturalmente, Panera e caffè con un semifreddo tipicamente genovese, il paciugo, nato anche questo sul lungomare, e poi c'è il pinguino, che è sempre buono e semplice, buono. E qui Genova o Torino la battaglia è ancora aperta, il gelato su stecco alla crema, alla panna, ricoperto da cioccolato fondente, il prodotto da passeggio per eccellenza, quindi il pinguino, cremino o mottarello. Poi a Torino sappiamo, no? C'è il mitico pinguino di pepino, buono, buonissimo, e poi c'è, no, tra i gelati confezionati, il cornetto, quello pubblicizzato, diciamo colonna sonora quest'anno da Samurai J, però non è ossessione. Sentiamo la nuova canzone, questa è Flamenco Paranoia, l'estate con Radio City.

0: Shania Twain su Radio City, The Don't Impress Me Much, ok, fino a un certo punto, pupa, pupina, ma ti ritrovo un pochino ammaccata, ma cosa è successo? Tesoro, un bacione grande. Allora, abbiamo parlato di gelato e soprattutto pane, rapaciugo, pinguino da pepino, e quindi tra Liguria e Piemonte, tra Torino e Genova. Sentiamo il messaggio di Pupa, sempre la benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno tesoro, ciao, buongiorno a tutti, ciao. Gli amici di Radio City e la Community. Comunque volevo dire che forse ve l'avevo già detto, ma ve lo ricordo, che io anni fa ho mangiato un gelato al formaggio di capra con una specie di stracciatella, diciamo, formaggio di capra e all'interno pezzettini di salame,
0: non
1: accompagnato
0: male
1: da fave, che era veramente fotonico. Certo, era una porzione piccola perché magari diventava stucchevole, però era veramente veramente buono,
0: no,
1: fatto da Luca, quindi molto molto buono. Vabbè, niente, volevo solamente dirvi questa cosa, che a volte ci sembrano strane queste combinate, eppure ci possono sorprendere.
0: E allora che fai? Ciao Pupina, allora intanto grazie, allora che fai? Non assaggi, intanto salutiamo e facciamo applausi sempre a Luca, quindi in questo caso, dicevo prima, abbiamo fatto un giro tra Torino e Genova, però arriviamo ad Ovada, quindi bravo Luca, ma ci sta assolutamente, non male, che fai? Non assaggi, quindi effettivamente molto interessante. Grazie Pupo, un bacione grande, mi raccomando, non fare troppe evoluzioni, adesso stai tranquilla, un pochino di riposo e poi ti rimetti e torni in forma al 200%. Un bacione grande, grazie ancora. Lorenzo è Alfa.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
7: Reverschon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverschon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverschon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverschon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
8: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
9: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
8: Davvero comodo!
10: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
14: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

Misty e Pompei su Radio City, siamo vicini alle 11. Certo che avere qualche acciacchino, qualche problema d'estate con sto caldo, Pupa, ancora un abbraccio grande grande. E poi anche Francesco Gabbani ne avevamo parlato, no? Comunque sta bene dopo aver interrotto il suo concerto alle Toianni, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, esattamente il 12 agosto, per un lieve malore dovuto soprattutto al caldo e alla stanchezza. Il cantante ha pubblicato il video sui social per rassicurare tutti, tornando immediatamente a esibirsi già dal giorno successivo, quindi è stato un attimo così, probabilmente un calo di pressione, appunto il caldo. Quindi mi raccomando, saluto Manny, saluto Pupina, eccolo qua. Francesco Gabbani invece lo ascoltiamo, questa è la sua Summer Funk.

Franco Gabbani, la sua canzone per l'estate. Questo è Summer Funk e adesso è estate, quindi si fa festa e si mangiano cose buone. Torna la grande tradizione del polentone a Molare. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna il polentone a Molare. Si parte venerdì dalle ore 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams. Tutte le sere serate gastronomiche per cenare in compagnia, un sacco di cose buone. Sabato sera spazio al DJ set con Mage. Domenica per tutta la giornata banchetti, bancarelle, animazione, gonfiabili per i più piccoli. Dalle 18 arriva il tradizionale scodellamento, atteso scodellamento del polentone. Poi in serata musica, il concerto dei Clan Ballieu. E tre giorni di festa, musica, buon cibo al polentone di Molare da venerdì 21 a domenica 23 agosto. Adesso la nostra musica dal passato, andiamo nella Grande Mela, un filmone, sappiamo, Bee Gees, questa è Stayin' Alive.

0: Ovviamente la febbre del sabato sera, Tony Manero ce lo vediamo lì che balla allo Studio 54, discoteca che purtroppo a New York non esiste più, delitto. Allora, stay in live con i Bee Gees, qua ci salutiamo, grazie a tutti, un abbraccio, buonissima giornata, buon martedì, tra poco Radio City Estate, poi dalle 12 La Vale con voi Valeria e nel pomeriggio a partire dalle 16 anche Paolo Zangani. Grazie a tutti, ci risentiamo domani, vi aspetto alle 8, baci da Paoletta, intanto le news, le 11:04.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Un attacco missilistico russo ha ucciso 10 persone a Kharkiv, altre 8 sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. Nell'attentato sono state danneggiate almeno 10 abitazioni private, un bar, un ufficio postale, un negozio, almeno 7 automobili. Donald Trump alza i toni e torna a minacciare l'Oman sullo stretto di Hormuz. In una telefonata con Erdogan, ha invitato la Casa Bianca a non abbandonare la via diplomatica. Intanto Hormuz, una nave in attraversamento, è stata colpita da un proiettile, il bilancio è di una vittima. Femminicidio nel veneziano, dove una donna di 39 anni è stata uccisa dall'ex compagno 43enne che poi si è tolto la vita. La vittima, Tania Terrin, è stata uccisa nel suo appartamento. Secondo quanto emerso, l'uomo era stato già denunciato per maltrattamenti. Nuova allerta rossa sull'Etna con colate e cenere in quota, ridotti fino alle 12 di oggi i voli in arrivo a Catania, atterraggio per 10 aerei l'ora, mentre nessuna restrizione ai voli in partenza. Tennis, Flavio Cobolli agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati, l'azzurro ha battuto Alexander Brock in 2 ore e 28 minuti di gioco e ora lo attende lo spagnolo Hodar. Oggi alle 18:30 Musetti affronterà al terzo turno il qualificato americano Michael Zeng. È tutto, a più tardi.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
6: Radio City. Accendi il tuo mondo.
7: Per tutta l'estate su Radio City c'è
8: Radio City Estate.
9: I successi di Radio City, senza interruzione.
10: Radio City Estate.
11: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Non stop.
1: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.

0: I love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
6: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tapulone e agnolo, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
5: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
6: Info su castelferro.it.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
9: Radio City Estate.
10: Le Summer Hits di oggi.
9: Di ieri e di oggi.
11: Tuffati in Radio City Estate.
12: Radio City Estate.
9: 2014.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
1: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
0: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
6: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
7: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 50. sasautogru.com.
8: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Tuffati in Radio City Estate, la colonna sonora della tua estate.

0: 1983, Lionel Richie con All Night Long. Ma all night de che? Tutti svegli, siete svegli? Buongiorno, buongiorno a tutti da me, Valeria Ferrari. Questo era il nostro appuntamento con la storia della musica che va ad aprire le nostre tre orette insieme. Sono le 12:02. Buongiorno a tutti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il mondo del cinema piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, protagonista di oltre 70 anni di grande produzione italiana, morto a 98 anni. Nel 1958 fonda la Italian International Film, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo del cinema popolare d'autore. Tra tantissimi titoli prodotti da lui, ricomincio da tre: Il grande cocomero e Ninfa plebea. Il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Trump, durante il quale i due leader hanno affrontato temi come il conflitto USA-Iran, ma anche la seconda fase del processo di pace a Gaza. Erdogan ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti della diplomazia per allentare le tensioni tra Iran e Stati Uniti. Mosca ha avvertito il Regno Unito che pagherà un prezzo per la fornitura di droni britannici all'esercito di Kiev usati in attacchi in profondità nel territorio russo. L'ambasciata russa a Londra ha accusato il governo britannico di essere complice degli attacchi e di puntare sull'escalation del conflitto. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa riprende le attività senza limitazioni, ripristinate dunque con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo, dopo settimane di pesanti disagi a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Calcio: il Milan abbraccia Diego Moreira intorno all'ora di pranzo. Lo sbarco a Linate dell'esterno belga, che vivrà la sua prima giornata milanese fatta di visite mediche, idoneità sportiva e firma sul nuovo contratto. Moreira arriva dallo Strasburgo per 45 milioni. È tutto, a più tardi.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: 2014, Marlon Rudet, When the Beat Drops Out, Valeria arriva. Quindi buongiorno, buongiorno a tutti da me, Valeria Ferrari, fino alle 15. Siete svegli, state mangiando, siete in vacanza, siete a lavorare. Ne parliamo, Emma Marrone, Fabri Fibra.
1: Ciao a tutti, I love Radio City, da Lerma, ciao da Giorgino.

Emma Marrone con Fabri Fibra e Antidroga alle 12 e 12 minuti, numeri uguali, quindi chiudete gli occhi ed esprimete un desiderio. Comunque buongiorno a tutti, nostra prima ora insieme di tre. Io andrei subito al domandone della prima ora, ovvero: c'è un profumo che vi riporta indietro nel tempo, un profumo che può essere relegato proprio all'estate. Ad esempio, io mi ricordo le estati della mia infanzia con il profumo delle lenzuola appena stese in giardino dalla nonna, o anche l'odore delle conserve quando si faceva, insomma, la passata di pomodoro tutti insieme. Chiedo quindi a voi qual è l'odore che vi fa pensare immediatamente alla vostra infanzia, quello della cucina della nonna, della casa di famiglia, del mare, dell'erba tagliata dopo una giornata d'estate, insomma, quello che vi viene più alla mente ritornando un po' indietro, al 333-4635-873. Nel frattempo noi facciamo così, ancora un saltino indietro a 10 anni fa con Justin Bieber e Sorry su Radio City.

Peggy Goo con Aerostar Woman. 12:19 minuti qui su Radio City. Benvenuti. Se vi siete collegati solo ora, noi stiamo parlando di memoria olfattiva, cioè tutte quelle cose che ci tornano in mente quando sentiamo un profumo. Ricordi che chiaramente non tornano quasi mai quando li cerchiamo, no? Arrivano all'improvviso, sono innescati da qualcosa di semplice, una canzone, un sapore, un'immagine, soprattutto quello di cui stiamo parlando, un odore oppure un profumo. Mi viene in mente Proust, no? Con la Madeleine, uno stimolo piccolissimo che ci riporta verso il passato. Gli odori forse più di ogni altro senso hanno proprio questa capacità, cioè arrivano un po' prima delle parole, ci riportano a luoghi, persone, stagioni della nostra vita. Infatti al 333-4635-873 vi ho chiesto se doveste scegliere un solo odore per raccontare un'estate della vostra vita, quale sarebbe? Ritorniamo ora nel 2008 con Zucchero, lo dice anche lui, tutti i colori della mia vita. In questo caso noi stiamo ripensando agli odori, ai profumi della nostra vita che ci riportano a galla tutti i pensieri e ricordi.

0: Love Radio City.
1: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
2: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
3: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
4: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
5: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulona e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
4: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
5: Info su castelferro.it.

2017 con Ed Sheeran, Shape of You. Tra l'altro penso sia la primissima canzone che ho imparato in inglese. Novità è quella di Cat's Eye con Animal.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Era Olly con Balorda Nostalgia, neanche farlo apposta. Stiamo parlando proprio di questo, di nostalgia, tutti i ricordi che ci ritornano alla mente grazie a dei profumi o degli odori. Infatti al 333-463-358-73 vi ho chiesto e vi chiedo ancora qual è quel profumo della vostra infanzia o di una vostra estate che vi riporta subito ai ricordi di quegli anni. In tanti avete scritto le conserve, quindi pomodori, barattoli, cucine piene. Soprattutto io mi ricordo la cucina esterna dei nonni, quindi è un'estate, no? Che prova a durare, quindi sciacqui i pomodori, poi per fare la conserva li sterilizzi, quindi usi il giornale per metterli a bollire, per sterilizzarli. Almeno i miei nonni facevano così, mi ricordo proprio questa. Anche le lenzuola appese al sole fanno quel profumo che secondo me sa solo che di estate. Ma una cosa che non pensavo venisse citata sono gli zampironi, quindi è un po' l'odore delle sere all'aperto. E mi viene in mente anche le sedie bianche di plastica, che ormai per noi soprattutto italiani sono diventate iconiche. Nel frattempo c'è Hugh Gale con Imelangel, Ultra Nate, Moving to the Sun. Ve lo dico, alzate, ma questa canzone potrebbe causare dipendenza.

Io ve l'ho detto, secondo me questa canzone provoca dipendenza e soprattutto dura troppo poco, la metterei in loop. You Girl, Email Angel, Ultra Natera, Moving to the Sun alle 12:41 minuti qui su Radio City. Stiamo parlando dei profumi che ci riportano alla memoria i ricordi di un'estate che è passata, infatti ve l'ho chiesto, e c'è Alessandro, scrive: odore di carne alla griglia alle sagre paesane. Parleremo anche delle sagre, perché quello è un argomento che a me piace tantissimo. Poi Silvia che scrive, cioè, si stampa anche un po' gli opposti, ci sta, e dice: la descrizione perfetta dell'incubo che devo vivere 3 mesi l'anno, una tortura. Ferragosto per me è il giro di boa della speranza. Secondo me con gli ultimi anni che stiamo vivendo d'estate ci sta a definirlo anche giro di boa della speranza per il caldo, e ci riporta alla memoria anche quest'intro qui. La ricordate? Ovviamente la sigla The Rembrandts, I'll Be There For You.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo d'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
5: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello, a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
9: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Le 12:51 minuti qui su Radio City, stiamo parlando al 333-4635-873 di tutti quei profumi che ci riportano un po' indietro con la memoria a dei ricordi. E infatti Chiara scrive: manca l'odore della terra e dell'asfalto dopo la pioggia. Bellissimo, è vero, io l'odore della pioggia, che sia insieme anche all'erba oppure all'asfalto, mi piace un sacco, è vero, sa di estate. Poi invece c'è Marco, scrive: il miglior odore è quello della legna che arde ai primi freddi. Allora direi che dopo quest'estate posso darti ragione, ma anche quella precedente. Ce ne sono tanti di vostri messaggi, anche ad esempio tutto meraviglioso a parte la crema solare. Vabbè, c'è a chi piace, c'è chi no il profumo della crema, ma come anche quello degli zampironi, l'abbiamo citato, a qualcuno può non piacere, però è sempre memoria, cioè immaginati te sulla sediolina bianca d'estate a parlare per ore, ore, ore, ore, e poi l'odore dello zampirone, semplicemente memoria olfattiva. The Another 54 Ultra, Talk to You su Radio City.

Yet Another 54 Ultra, una delle nuove dell'estate 2026, era Talk to You alle 12:55 minuti qui su Radio City. Proprio a proposito, scusatemi, d'estate parliamo di eventi. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna il Polentone di Molare. Si parte venerdì dalle 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams. Tutte le sere serate gastronomiche per cenare in compagnia. Sabato sera spazio al DJ set di Mage. Domenica tutta la giornata banchetti, animazione e gonfiabili per i più piccoli. Dalle 18 arriva il tradizionale scodellamento del Polentone, in serata il concerto dei Clan Ballieu. Tre giorni di festa, musica e buon cibo al Polentone di Molare da venerdì 21 a domenica 23 agosto. Nel frattempo anche spazio alla musica del passato, 1986, Level 42, Lessons in Love.

0: direttamente dal Regno Unito e dal 1986, Level 42 con Lessons in Love, qui su Radio City per il nostro appuntamento con il City Story che avviene a ogni fine ora. Tra poco l'informazione a cura della redazione, poi altre due orette insieme. Sono le 13, buon appetito, buongiorno a tutti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Il presidente del Parlamento e capo negoziatore iraniano Mohammad Ghalibaf si recherà in Iraq domani per colloqui. La visita avviene mentre l'Iraq subisce pressioni da Washington per disarmare le potenti milizie sostenute dall'Iran, che hanno acquisito una notevole influenza politica e finanziaria nel paese. Il prezzo del gasolio in autostrada torna intanto ai livelli del 4 agosto scorso, giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha emanato l'ultimo decreto accise e prorogato fino al 25 agosto il taglio di 17 centesimi al litro delle imposte sul gasolio, già in vigore dal 28 luglio. In base agli ultimi dati, oggi in autostrada il prezzo medio del gasolio è 2,173 euro al litro e per la benzina SERF è 2,73 euro. Arriva una prima doccia fredda per le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina trafugate nella notte di Ferragosto dal Mume. Il furgone su cui erano state fatte le verifiche perché poteva essere quello usato dai ladri non sarebbe quello usato dalla banda per fare il colpo. Intanto sono stati interrogati i custodi in servizio e analizzate le telecamere della zona. Addio a Fulvio Lucisano, uno dei protagonisti più longevi e importanti dell'industria cinematografica italiana, scomparso a 98 anni. Produttore cinematografico e televisivo, ha attraversato oltre 70 anni di spettacolo italiano. Nel cinema popolare e di genere degli anni 60 e 70, Massimo Troisi, Alberto Sordi, fino alle più recenti produzioni televisive. Calcio, il Milan abbraccia Diego Moreira, l'esterno offensivo arriva rosso-nero per 45 milioni più 5 di bonus. Il Napoli si prepara ad accogliere Costantino Favasuli. L'accordo col Catanzaro è stato trovato sulla base di un prestito oneroso per 1 milione di euro con obbligo fissato a 6 milioni. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
1: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
0: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
2: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
0: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Camila Cabello con Havana. A proposito, noi ieri abbiamo detto, grazie a un City Story, che siamo il club Tropicana dalle 12 alle 15. Chi è in vacanza, chi è al mare, chi a lavorare, ovviamente vi teniamo compagnia. Con voi Valeria Ferrari fino alle 15.
1: Ciao, sono Carolina di Castelnuovo Scrivia. I love Radio City.

Burn alle 13:14. Si parla di lavoro e di sonno insieme. Secondo me la domanda che dovrebbero fare ai colloqui sarebbe: ma tu preferisci lavorare al mattino o dal pomeriggio alla sera? Perché stiamo per parlare del fatto che per alcune persone iniziare a lavorare prima delle 10 è un po' una tortura, dipende dal loro cronotipo, perché ci sono i cosiddetti gufi e le cosiddette allodole. Quindi 333-4635-873, vi chiedo se voi siete più produttivi già dal mattino prestissimo, preferite lavorare al mattino e insomma siete più attivi e laboriosi, oppure se dal pomeriggio, perché al mattino proprio gna potete fare. Nel frattempo la canzone dei mondiali, Shakira, Burna Boy e Dai Dai.

Shakira, Burna Boy era Dai Dai. 13:18 minuti qui su Radio City, stiamo parlando della provocazione del cronobiologo Paul Kelly, secondo cui iniziare a lavorare dopo le 10 sarebbe più coerente con i ritmi biologici di molti adulti. Infatti al 333-4635-873 vi ho fatto un finto colloquio di lavoro. Voi preferireste lavorare già dal mattino presto oppure dal pomeriggio? Fabio scrive: il mattino a loro in bocca, così si dice, mattina tutta la vita. A voi!

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Auto Group.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Tommaso Paradiso con forse le 13:25 minuti. Buon appetito se state mangiando proprio adesso. Nel frattempo, novità prima della compilation, c'è Olivia Dean con Baby Steps.

Olivia Dean, la nostra novità era Baby Steps alle 13:28. Vi ho chiesto al 333-4635-873, introdotto il discorso del vi sentite più goofy oppure più allodole, quindi se preferite più lavorare al mattino

0: oppure al pomeriggio. Anche i vostri messaggi vocali.
1: Allora, se preferisco mattina o pomeriggio o quando sono un po' più, come dire, sveglia, mai. No, dunque,
0: mai, totalmente
1: fare le mattine,
0: io.
1: Perché poi io posso avere il pomeriggio un po' più libero per le mie attività, solo che il più delle volte sono morta.
0: Ecco.
1: E sì, mi piace anche il pomeriggio perché riesco a fare diverse cosine. Diciamo che alzarmi al mattino è dura, ma quando poi insomma
0: parti,
1: sono avanti nella mattinata,
0: sì,
1: tanta roba.
0: Sì.
1: Però mi piace fare un po' e un po'. Mi piace, poi sono 25 anni che lo faccio. No, mi piace perché un po' e un po' fa piacere.
0: Sì, no, esatto, più che altro perché magari ci sono le mattinate in cui te la puoi prendere un po' più con calma, oppure i pomeriggi in cui comunque puoi fare anche quello che vuoi, che siano appunto sport, passeggiate, anche soltanto i propri hobby. Invece il mattino io la vedo un po' più forse per le commissioni. Ecco, quindi comodo per Fiammetta. Un abbraccio grandissimo. Chiedo anche voi, preferite lavorare al mattino o al pomeriggio? Così, ipoteticamente, se ve lo chiedessero a un colloquio di lavoro. Nel frattempo, subito dopo la novità, anche una compilation, i nostri tre successi non stop. C'è Taylor Swift con Shake It Off dal 2014 ad aprire.

0: Five con This Love, era il 2004, vanno a chiudere questa nostra compilation. Ha aperto Taylor Swift e la sua Shake It Off, subito dopo la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
3: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
7: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
8: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki.
3: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Chris De Serendi con Good Old Days alle 13:47 minuti. Buon appetito tutti, oppure buona siesta o quasi siesta. Per chi si è collegato ora, noi stiamo parlando del fatto che per alcune persone iniziare a lavorare prima delle 10 è un po' una di quelle cose che fa dire no, è un po' una tortura, no? Però dipende tutto dal loro cronotipo. Infatti vi ho chiesto al 333-4635-873 se voi preferite lavorare al mattino già presto oppure verso il pomeriggio. C'è la cronobiologia che suggerisce proprio il fatto che chiaramente non tutti funzioniamo allo stesso ritmo. Qualcuno che magari lavora al mattino presto da anni non lo regge ancora, e la stessa cosa invece al pomeriggio. Perché? Perché c'è chi si sente, chi ha un cronotipo più mattutino, e quindi sono i cosiddetti, le cosiddette allodole, e poi invece ci sono i gufi, chi preferisce invece il pomeriggio barra sera. Chiaramente è la provocazione di un cronobiologo, si chiama Paul Kelly, e secondo cui iniziare a lavorare dopo le 10 sarebbe coerente, un po' più coerente con i ritmi biologici di molti adulti. Non so, vorrei sapere anche la vostra. Nel frattempo, 2025, ci sono DJ Snake, gli Stray Kids, questa è In The Dark qui su Radio City.

Sophie and the Giants 2022 con We on the Night alle 13:54 minuti. Stavo facendo questo pensiero, effettivamente quest'anno Sophie and the Giants non è ancora uscito niente per quanto riguarda l'estate. Di solito accade. Vabbè, comunque, buongiorno a tutti, buon inizio di pomeriggio, primo pomeriggio con me Valeria Ferrari. Stiamo insieme fino alle 15. Nel frattempo vi dico anche che se volete portarci con voi in vacanza ovunque voi andiate, potete farlo scaricando gratis l'app sul vostro cellulare. Anche Harry Styles, uno dei suoi ultimi lavori, questa è Dance No More.

0: Roy Orbison. Dice you got it. Senti, aspetta. Vuol dire che ce la fai ad arrivare a fine giornata, arranca ancora un pochino, metti in moto e sicuramente ce la faremo, come si diceva nel 2020 quello che sbatteva i coperchi sul balcone durante il Covid. Il mio cervello fino a fine giornata un po' è quella, è la situazione. 1989 per il nostro appuntamento con la storia della musica. Ancora un'altra ora insieme e nel frattempo sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran. L'ha dichiarato il principale negoziatore iraniano Mahmad Ghalibaf. Ghalibaf, che è anche il presidente del Parlamento iraniano, ha inoltre avvertito che le dispute interne indebolirebbero il paese e incoraggerebbero gli avversari stranieri. E Thibaut Gilbert Beitrison, ex consigliere comunale a Crans-Montana, il 16° indagato nell'inchiesta sull'incendio alle Constellation la notte di Capodanno. Beitrison, che è stato consigliere del comune svizzero tra il 2017 e il 2020, si aggiunge alla lista di chi deve rispondere in merito a quanto accaduto. L'aeroporto di Catania Fontana Rossa riprende le attività senza limitazioni, ripristinate dunque con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo dopo settimane di pesanti disagi a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Picchiato perché gay è la denuncia fatta da un 39enne che racconta di essere stato aggredito sulla spiaggia di Porto Istana, non lontano da Olbia. 30 contro 1 ha raccontato l'uomo parlando dell'aggressione omofoba avvenuta prima di Ferragosto. Calcio: Diego Moreira è arrivato all'Inate e presto sarà il nuovo giocatore del Milan. L'esterno belga classe 2004 è atteso alle visite mediche e alla firma sul contratto che lo renderanno a tutti gli effetti.

0: di un calciatore rossonero. Operazione con lo Strasburgo da 45 milioni di euro più 20 di bonus. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
2: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
1: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Nove Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
3: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada, veste le tue passioni.
4: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
3: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
5: Centrosportovada.com.
6: Saldi estivi fino al 50%. E in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.

0: 2011 con Adele, Rolling in the Deep alle 14:09 minuti. Buon pomeriggio, buon inizio di pomeriggio, almeno da me. Valeria Ferrari inizia la nostra terza ora insieme a Anki Bausa con Magnetic.
1: Ciao a tutti, sono Chiara da Alessandria e I Love Radio City. Ciao!

Katie Bausa con Magnetic dal 2026, il suo ultimo e il loro ultimo lavoro, alle 14 e 12 minuti. Anche gli Strambellas 2016 con Spirit.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni e Raccanto d'amore qui su Radio City. Buon pomeriggio a tutti, da me Valeria Ferrari, stiamo insieme fino alle 15 questa settimana con gli orari. Così è gente che entra, gente che esce, la radiamo al suolo sta radio. No, ovviamente sto scherzando. E frattempo saltino indietro, direi che qui comincia il mio zittirsi e il mio ascoltare. Michael Jackson, They Don't Care About Us, dal 96.

0: St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
1: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
2: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.

Era Celeste con Stop This Flame dal 2020, le 14:29 minuti alla mezza della nostra terza ora insieme. Una novità in questa collabo tra Martin Garrix e U2 e Fireflies.

Belong Together, le 14:35 minuti qui su Radio City. Si parla ora di eventi tra pochissimo. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna il Polentone di Molare. Si parte venerdì dalle 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams. Tutte le sere serate gastronomiche per cenare in compagnia. Sabato sera spazio al DJ set di Mage, domenica per tutta la giornata banchetti, animazione e gonfiabili per i più piccoli. Dalle 18 arriva il tradizionale scodellamento del Polentone, in serata il concerto dei Clan Ballieu. 3 giorni di festa, musica e buon cibo al Polentone di Molare da venerdì 21 a domenica 23 agosto.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
7: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
9: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Noemi che la tocca piano. Spero di non incontrarti mai più. Tu cosa fai questa sera alle 14:48 qui su Radio City? Lo chiedo anche a voi, magari qualcuno al mare in vacanza, oppure insomma anche semplicemente delle scampagnate, o perché no il condizionatore acceso sopra il divano, che comunque ha il suo perché, assolutamente, con un bel filmetto. Damiano David, Next Summer, dal 2025 su Radio City.

Sabrina Carpenter, Espresso. Direi che è il momento perfetto per un caffettino. Comincia il momento merenda, anche se in realtà forse è un po' prestino. Però non è mai tardi per, anzi non è mai presto per un caffè, anche una briochina, biscotti, non lo so, dipende dalla vostra merenda. Nel frattempo, uno degli ultimi singoli di Madame, questa è Mama non Mama su Radio City.

0: Video killed the radio star. Gne, gne, gne. Non è vero, non è vero. La radio c'è, la radio ci sarà per sempre. Ovviamente noi con voi qui su Radio City continua la nostra programmazione. Tra pochissimo il Radio City Estate, quindi l'appuntamento con i più grandi successi dell'estate di ieri e di oggi. E poi arriverà Paolo Zangani a tenervi compagnia tra le 16 e le 19. Noi ci risentiamo domani mattina, sempre tra le 12 e le 15. Invece adesso vi lascio alla redazione con tutte le news. Abbiamo raggiunto le 15 e un minuto. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente americano posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta "Nuovo territorio statunitense", alzando così ulteriormente la tensione geopolitica e diplomatica con l'Iran. Intanto il Qatar fa sapere: aspettiamo l'accordo tra Iran e Oman per riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. Mosca avverte il Regno Unito che pagherà un prezzo per la fornitura di droni britannici all'esercito di Kiev usati in attacchi in profondità nel territorio russo, come riportato dal Sunday Times. L'ambasciata russa a Londra ha accusato il governo britannico di essere complice degli attacchi e di puntare sull'escalation del conflitto. Dopo la Germania, anche la Svizzera ha annunciato che rimanderà in Italia i richiedenti asilo che si sono spostati sul proprio territorio dopo essere sbarcati sulle coste italiane. Berna dunque si allinea al nuovo patto sui migranti, pur non essendo parte dell'Unione Europea, ma perché aderisce all'accordo di Schengen sulla libera circolazione. Almeno 30 bambini, la maggior parte di famiglie britanniche, sono stati concepiti in cliniche di Cipro del Nord specializzate nella procreazione assistita da donatori di sperma o d'ovuli diversi da quelli scelti dai genitori. È quanto emerge da un'inchiesta della BBC che già a inizio anno aveva documentato i primi 7 casi. L'Ipica dice addio a Varenne, morto a 31 anni all'allevamento LJ di Eboli, in provincia di Salerno, dove il cavallo leggenda del trotto trascorreva da tempo la sua pensione. L'annuncio della scomparsa è arrivato direttamente dai canali social ufficiali dell'animale colpito da un infarto fulminante nella notte. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City. Radio
2: City. Accendi il tuo mondo.
5: Per tutta l'estate su Radio City c'è
6: Radio City Estate.
5: I successi di Radio City, senza interruzione. Radio City Estate.
7: Salita del vuelo con destino alla felicità.

0: l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate. Non stop. Portaci ovunque con te.
2: Tuffati in Radio City Estate.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Ehi, tu, hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
9: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tapulone, agnolo, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
8: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
9: Info su castelferro.it.
10: Radio City. Vivi un'estate di grandi successi con le Summer Hits di ieri e di oggi. Radio City. Tuffati in Radio City Estate 2013.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
2: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
3: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
2: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
4: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
5: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
11: Radio City Estate.
12: Le Summer Hits di oggi.
11: Di ieri e di oggi.

0: è quella, è per David con Words. In chiusura del nostro appuntamento con Radio City Estate ne avremo un altro esattamente alle 19, ma adesso sono le 16, andiamo a cominciare. Ciao da Zanga.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera. Nuova provocazione di Donald Trump. Il presidente americano posta su Truth una cartina dello stretto di Hormuz con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense». L'Iran replica: le illusioni di Trump su Hormuz saranno presto corrette. Dopo il femminicidio di Tania Terrena, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Terrena aveva denunciato l'ex compagno. Bisogna intervenire con ancora maggiore determinazione, dice Zaia. Il sistema di protezione ha fallito, le parole del PD. Tragico incidente questa mattina a Rovereto, in Trentino. Un agricoltore del posto è morto dopo essersi rovesciato con il suo trattore. Un imprenditore edile di 60 anni invece è deceduto dopo essere precipitato per una decina di metri dal tetto di un capannone nella zona di Deruta, in provincia di Perugia. Addio alla leggenda del trotto. Varenne, il mitico trottatore, il più grande di tutti i tempi, si è spento nella notte all'allevamento LJ di Eboli, Salerno, a causa di un infarto fulminante. Aveva 31 anni. Soprannominato il capitano, il cavallo ha ottenuto vittorie in ogni parte del mondo e totalizzato vincite per oltre 6 milioni di euro. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: È un po' il classico dell'estate, no? Un amore stupidino, vero? I want to stupid love, I want stupid love. Bene, ciao a tutti, dopo Lady Gaga. Ciao da parte di Paolo Zangani, questo martedì 18 di agosto, nel pieno del nostro pomeriggio, sino 19, pam! A farvi ascoltare solo il meglio, solo la bella musica di questa estate e non solo. Cominciamo con Emma Marrone e Fabri Fibra.
1: Ciao, sono Assunta di Pozzolo, I love Radio City. Ciao a tutti!

prima di te. Emma Marrone in giro per l'Italia in tour in questa estate 2026. L'abbiamo sentita con Fabri Fibra. Ciao amici! Saluto subito Andrea. Non so se è riuscito a sintonizzarsi. Mi diceva in giro per lavoro dalle 17 alle 23 sul camioncino. Bene, io spero di accompagnarti allora in buona parte del tuo percorso, quantomeno sino alle 19. Ciao Andrea, buon pomeriggio. E oggi o famo strano, perché oltre ad essere per tutta la settimana con voi tra le 16 e le 19, voglio parlarvi della canzone non dell'estate, ma di quella che vi ha preso a tradimento, cioè indipendentemente dall'estate, quella che vi entra in testa mentre siete in coda, mentre siete purtroppo sudati, in questo periodo capita, e quindi anche un po' nervosi, se vogliamo, no? Un po' fomini, vi cambia l'umore, naturalmente dovrebbe cercare di cambiarlo in meglio. Per cui se c'è una canzone che vi fa questo effetto, segnalatele al 333 46 35 873. Io sono sempre molto curioso, voglio saperne di più.

0: Ciao Paolino, ma che brutta notizia che ho appena sentito, quella
1: Già,
0: della morte del
1: già, già, già,
0: grandissimo
1: vero,
0: Varenne, un
1: vero.
0: grande Varenne che noi abbiamo vissuto noi vecchietti e
1: Sì, va
0: che
1: bene.
0: ultimamente adesso sarà 2 o 3 anni che l'hanno spostato poi giù in meridione, perché era in una cascina qua vicino e quando l'ho saputo sono andato, volevo vederlo, avevo la fortuna di vederlo e l'ho visto, gli ho fatto le fotografie insieme, e un grande, un veramente un grandissimo, grandissimo animale. E boh, mi spiace, è andata
1: Già,
0: così. Dai un abbraccio.
1: purtroppo c'è sempre una fine, ahimè, tristemente è così. Ciao Fabione, buon pomeriggio, su con la musica, Spin Doctors.

0: Prompters, grande canzone del 1991. Ora il collegamento con Trebi Meteo, Nico Schiodetto ci darà le info riguardo il meteo per le prossime ore, quindi orecchie aperte.
1: Info Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Giornata di mercoledì inizialmente soleggiata al nord-ovest, cielo sereno poco nuvoloso e caldo ancora intenso, un caldo afoso. A fine giornata poi scoppieranno i primi temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, Ligure. Temporali che tra giovedì e venerdì si estenderanno a buona parte della pianura padana, anche di forte intensità con rischio grandinate di medie dimensioni e colpi di vento. Però faranno calare le temperature. Entro venerdì netto calo delle temperature minime e massime sul Piemonte. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Info Meteo, in collaborazione con
4: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 novembre 31, numero verde 896 1204, fabrizioremotti.eu.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

0: coda, sudato, nervoso, però senti una canzone che ti piglia, ti cambia l'umore, ti cambia la vita in un pomeriggio estivo magari caldissimo come quello di oggi.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao,
1: per quanto riguarda la domanda che hai fatto prima,
0: sì?
1: Neanche a dirlo, a me il buon umore mettono le canzoni di Eros. Un abbraccio dalle colline Lermesi.
0: Ciao. Eros ringrazia, naturalmente con la monetina sul naso. Ciao Arianna, ciao, buon pomeriggio a voi. Noi scherziamo sempre un po', il nostro amico Eros, naturalmente, che fa parte della colonna sonora della nostra vita. Ci permettiamo di scherzare. Sentiamo, a proposito di musica italiana, la nuova di Cioffi. Si chiama Carmela.
2: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Carmela con Cioffi su Radio City, disco nuovo che abbiamo ascoltato tra le novità di questo pomeriggio di martedì 18 di agosto. 16:30, staremo insieme sino alle 19, quindi abbiamo veramente ancora tanto tempo per fare il pieno di bella musica. Class Animals.

Anna, ci sono le canzoni che ti cambiano l'umore, quelle in meglio e quelle in peggio naturalmente, e qui ci si divide perché Anna veramente è una di quelle che dividono il gusto degli ascoltatori in due parti. C'è chi la ama tantissimo, tant'è vero che è una delle canzoni più ascoltate in questo periodo estivo, e anche chi invece tende a sopportarla poco, cioè perché questo un po' ritmo sincopato probabilmente innervosisce qualcuno. Mi viene in mente un ascoltatore in modo particolare che mi scrive ogni volta che va in onda questa canzone, va bene, ciao, ma ci sta, noi raccogliamo e amplifichiamo i vostri gusti naturalmente attraverso la radio. Se volete esprimerli potete farlo al 333-4635-873, che è il nostro numero WhatsApp, sempre attivo in modo particolare in questo momento. Sono qui solo soletto e la vostra compagnia indubbiamente può essere interessante per me, e poi appunto vi do voce o ve la date voi stessi se ci mandate un vocale.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
8: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
7: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 Ecosystem2000.it.
9: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
10: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
11: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
12: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

si muove, Giovane Alfa. Questo è Buon Vento. A proposito di si muove, stavo dando un'occhiata alle notizie delle ultime ore. Dall'agenzia stampa ADN Cronos arriva un trafiletto che un pochino preoccupa, effettivamente, perché raggiungere i 3 euro al litro per il gasolio nei prossimi mesi non è difficile, a dirlo all'ADN Cronos è Michele Marsiglia, che è il presidente di Federpetrolio Italia, che guarda ovviamente con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. La previsione non riguarda un aumento immediato, ma uno scenario che potrebbe concretizzarsi, e già insomma volevamo delle belle notizie, no? Siamo ad agosto, stiamo facendo le vacanze, stiamo spendendo i nostri soldini, giustamente vogliamo tornare sereni, no? Pensando che il gasolio potrebbe arrivare anche 3 euro al litro. No, speriamo proprio di no, perché sarebbe impossibile da gestire una situazione del genere. No, incrociamo le dita, dai, siamo positivi.

John, questa è Dua Lipa. C'è chi non si preoccupa mai del costo del carburante perché pedala, hai capito? E c'è invece chi muove le gambe. Saluto il Masley che muove le gambe. Saluto Marco che dice oggi giretto soft, più soft, 30 km solo. Solo 30 km, non mi stai perdendo colpi. Di solito ne fai 60, molto di più. Vabbè, lui gira in bici anche con il caldo, ragazzi. Una roba io non so come possa fare. Ciao Marco, buon pomeriggio. Ciao anche a Valeria e Stefania che stanno ascoltando Radio City in questo momento. Beate, beate, prendendo il sole qui al parco acquatico Lavagello di Castelletto d'Orba. Una canzone di Rama. Questa è Cabana.

Il rama successo dell'estate 2026 che si chiama Cabana, e ora invece grande successo degli anni 80, 1986, già da diversi anni erano rimasti in tre, sono i Genesis, The Invisible Touch.

0: Collins, naturalmente questo è il trio che formava in quell'anno la formazione dei Genesis, Invisible Touch, canzone dell'86 che abbiamo ritrovato. E così raggiungiamo le 17 e anche l'appuntamento con le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump non abbandona l'idea di rendere lo stretto di Hormuz territorio statunitense. In un post su Truth, il tycoon ha pubblicato una mappa della via marittima strategica, contrassegnata come nuovo territorio degli Stati Uniti. L'Iran avverte: lo stretto sarà chiuso fino alla revoca del blocco navale e delle sanzioni americane. Raggiungere sul gasolio i 3 euro al litro nei prossimi mesi non è difficile, a dirlo alla DN Cronos è Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli Italia, che guarda con preoccupazione all'evoluzione della crisi in Medio Oriente. Se a Hormuz la situazione peggiora, dice, si potrebbe arrivare a uno stravolgimento. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Intanto la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani dalla Germania verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga, in Baviera. Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.8 della scala Richter ha scosso la provincia di Granada, nel sud della Spagna, causando il ferimento di 3 persone in modo lieve, tra cui un minorenne portato in ospedale, e ingenti danni. Evacuata l'Alhambra. Corri sempre libero e sempre nostro capitano, è stata annunciata così la morte di Varenne, il cavallo trottatore italiano più forte di tutti i tempi. Sul profilo Instagram ufficiale a lui dedicato, si è spento la scorsa notte a causa di un infarto fulminante. Aveva 31 anni. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
6: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada, veste le tue passioni.
7: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
6: Centro Sport ad Ovada, in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
8: Centrosportovada.com.
9: Saldi estivi fino al 50%. E in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.

0: Frank Cremont con The Colors e Serena Brancale, successone che si chiama Partenope in questa estate 2026. Ciao a tutti da parte di Paolo Zangani. Questa è Radio City, la radio dei grandi successi. Avete dei dubbi riguardo? Ma non è possibile. E vi do subito una prova del fatto che trasmettiamo solo e sempre grandi successi, a partire proprio dalla canzone che apre la nostra seconda ora insieme.
1: Sono Andrea, gazziero da San Lazzaro dei Burgondi. I love Radio City.

degli anni 90, The Rhythm is Magic, Mary Claire Rubaldo. È sempre una canzone indimenticabile, di quelle che riascoltiamo, spero con piacere. Così come con piacere torniamo a fare una cosa che ormai è diventata una tradizione, lo scodellamento del polentone. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna in effetti a Molare, provincia di Alessandria, lo diciamo per chi ci ascolta da più lontano naturalmente, torna il polentone. Si parte venerdì dalle ore 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams, e poi tutte le sere serate gastronomiche per cenare in compagnia naturalmente, mangiare un sacco di cose buone. Sabato sera spazio al DJ set di Mage e domenica per tutta la giornata banchetti, animazione e gonfiabili per i più piccoli, che non bisogna mai dimenticare. Dalle 18 inoltre arriva il tradizionale scodellamento del polentone. Questo è veramente un avvenimento. In serata il concerto con il concerto dei Clam Banlieue. Tre giorni di festa in totale, musica, buon cibo al polentone di Molare. Tutto questo da venerdì 21 sino a domenica 23 agosto.

James Blunt su Radio City, grande canzone naturalmente, anche questa ci ha portato un pochino indietro nel tempo 2013. A proposito, in quegli anni devo salutare un amico che ci ha scritto poco fa: un caro saluto a te e a tutta la radio che ho sognato e amato tanto. Lui è Angelo, ciao, un abbraccio, stima reciproca naturalmente, grazie di tutti i consigli. E poi la sua canzone preferita è Losing My Religion degli R.E.M., che è bellissima davvero. Perché la domanda è partita da lontano, vi ho chiesto non la canzone dell'estate, bensì quella che vi ha preso a tradimento, quella che vi entra in testa mentre siete in coda, siete magari sudati e nervosi e vi cambia l'umore. Naturalmente deve cambiarlo in meglio, e appunto nel caso suo è Losing My Religion, che è una canzone veramente di grande spessore. Bravo, bravo, non mi stupisce questa scelta, devo dire la verità. Ciao Angelo, un abbraccio forte. Un abbraccio lo mandiamo anche a Francesco Gabbani, che magari non sta ascoltando la radio in questo momento, ma gli siamo vicini perché recentemente ha avuto un malore durante un concerto in Sicilia, si è esibito e dopo 5 canzoni praticamente si è accasciato. Naturalmente i tour estivi sono pesanti perché ci si sposta centinaia di chilometri da una città, da un luogo all'altro, sotto un caldo opprimente, lui in Sicilia, poi un caldo veramente africano in questo periodo, e evidentemente qualcosa non ha funzionato, insomma è venuto un po' meno, e la pressione, non so, comunque nulla di grave per fortuna. Si riprenderà, ripartirà e magari ripeterà la data laddove non è riuscito ad esibirsi. In bocca al lupo a Francesco Gabbani.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Ehi, tu, hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
5: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tapulone, agnolo, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
4: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
5: Info su castelferro.it.
6: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Hollywood e Selena Gomez, questa è We Don't Talk Anymore. Saluto un grandissimo amico che mi ha scritto pochi istanti fa, ciao Fulvio Donderone, ciao Fulvio Dondero, grande DJ che ci ha accompagnato in tantissime notti estive al paradiso di Castelletto d'Orbe, provincia delle Sande. Anzi, ne approfitto, saluto gli amici che sono sì al paradiso, ma quello che oggi è il parco acquatico Lavagello, insomma, là dove sorgeva la piramide. Bellissimo. Ciao Dondero, un abbraccio. Ciao a voi, ciao a Pupattolo, che dice: quando sono arrabbiata e in questo periodo un po' caldo, l'unica canzone che mi viene in mente è un Masini con... vabbè, immaginiamo quale canzone di Masini, non è difficile da capire. Ed ora è tempo di novità su Radio City, arriva una canzone di una girl band multinazionale creata realmente un po' a tavolino. Sto parlando delle Cat's Eye, sono in circolazione dal giugno del 2024 e sono diventate in pochissimo tempo uno dei gruppi pop più discussi ma anche più seguiti della nuova generazione. Sono delle ragazze molto carine, bisogna dirlo, sono sei in tutto, una della Corea del Sud che si chiama Yonchae e poi c'è Lara e Megan che sono degli Stati Uniti, Sofia Filippina, poi c'è Manon che è una ragazza svizzera e ancora Daniela che però non è italiana, è nata negli Stati Uniti, si chiama Daniela Avanzini ma naturalmente le sue origini sono evidentemente italiane del nord Italia, quindi assolutamente un piacere sapere che c'è una parte d'Italia in questo progetto che si chiama Cat's Eye, la canzone Animals.

Disco nuovo su Radio City, Le Chezzai, ed è tempo di compilation. Noi ci mettiamo comodi, io vado a farmi il caffettino quando c'è la compilation, momento di pausa. Su Radio City, 3 hit che arrivano assolutamente senza alcun tipo di interruzione. La prima è di Miley Cyrus. City Compilation. We were good.

0: Jennifer Lopez, questa è Radio City, la radio dei grandi successi. City Compilation, prima con Miley Cyrus, poi Pinguini Tattici Nucleari e in chiusura Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, uno dei momenti in cui Jennifer diventa davvero la Lopez che amiamo, non la diva, non l'attrice, ma la regina del pop da club di fine anni 90. Beh, in realtà amiamo di lei anche tantissime altre cose, ma non è il caso di mettere i puntini su lei, ve le lasciamo immaginare.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri, ad Arquata Scrivia, in via Roma 129, 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Safe.
1: Perché non mi voleva parlare d'amore.
0: Lo scorso 18 luglio si è esibito a Genova, esattamente all'Arena del Mare, protagonista nella sua Genova con una serata speciale dal titolo Santissima Festa. E tra l'altro, magari non in questo periodo, però durante l'anno, se vi capita di girare per Santa Margherita Ligure, andate in un locale che si chiama proprio Santissima, è probabile incontrare Saif, che è una persona estremamente gentile e disponibile.

Uno degli artisti più amati della scena musicale italiana contemporanea, sto parlando di Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E adesso attenzione, perché chiudiamo come sempre la nostra ora con l'appuntamento dedicato alla storia della musica. 1978, e Gloria Gaynor scrive una canzone e soprattutto fa una cosa che non ha mai fatto nessuno prima, ovvero dal 1978 ad oggi è sempre lì, continua a farci cantare e ballare con una canzone che parla di sopravvivere a qualcuno che pensavi ti avrebbe ucciso. In senso figurato, naturalmente. Gloria Gaynor, c'è a Will Survive.

0: Gloria Gaynor per tutti i sopravvissuti che sono ancora con noi qui su Radio City, la radio dei grandi successi. Gloria Gaynor ci ha portato dritti all'appuntamento con le news. Sono le 18 in questo istante.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso finché Washington non rispetterà gli accordi, fa sapere l'Iran. Ma per Trump è aperto e operativo. Il presidente americano posta inoltre su Truth una cartina dello stretto con sovraimpressa la scritta «Nuovo territorio statunitense». Gli Emirati lanciano intanto l'allarme e i sistemi di allerta rilevano una minaccia missilistica. Sono molto felice di essere al sicuro, lo ha detto all'Ansa la ragazza somala che dovrebbe essere rimandata in Italia dalla Germania. La giovane ha ricevuto asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Intanto anche la Svizzera riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Il detenuto con le manette ai polsi che cerca riparo dietro un'ambulanza, braccato da due agenti, poi gli spari. Sono stati resi pubblici i filmati di videosorveglianza del pronto soccorso dell'ospedale di Prato, dove domenica scorsa un detenuto in fuga è stato colpito ad una gamba da un poliziotto, poi finito sotto inchiesta per tentato omicidio. È polemica sulle indagini, ha fatto solo il suo lavoro, commenta Salvini. Dopo il femminicidio di Tania Tirrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, è lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Zaia, a parlare di fallimento. Tirrin aveva denunciato l'ex compagno. Bisogna intervenire con ancora maggiore determinazione, dice Zaia. Il sistema di protezione è fallito, commenta il PD. Calcio adesso ufficiale, vicario nuovo giocatore della Juventus. A darne l'annuncio è stato lo stesso club bianconero attraverso un comunicato. Spalletti ha così a disposizione un nuovo portiere che arriva dal Tottenham in prestito gratuito, con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, oltre a 2 milioni di bonus. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via 9 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Eccoci qui, dopo la pausa delle 18 con le informazioni c'è ancora, buona serata, siete su Radio City, c'è Paolo Zengani, vostra compagnia sino alle 19. Questa settimana gira così, tra le 16 e le 19 e poi l'appuntamento con Radio City Estate. E ora ripartiamo con The Bowser, c'è Magnetic.
1: Ciao, sono Lori di Acqui, I love Radio City.

Buona serata, un altro saluto lo mandiamo ad Angela, ad Alessandria, a lei sempre con noi. Ciao, buona serata, un abbraccio. Katia, l'ho già detto? Dai, sono un po' rinco, sapete com'è. Tra il caldo, l'età, le vacanze. Un altro saluto lo mandiamo anche ad Alex, anche lui qui su Radio City, in nostra compagnia. E poi c'è un altro amico che invece si messo in viaggio alle 17 con il suo furgone e ci sta ascoltando, spero. Ciao.

con Material Lover. Ha girato il video di questa canzone nella grande mela, The Big Apple, New York, città che adoro. Ho avuto il piacere di tornare proprio in quest'estate a New York per la seconda volta e devo dire che è un'altra cosa, cioè non sono neanche gli Stati Uniti, cioè proprio New York è una cosa a sé stante. E non so perché associo moltissime cose anche agli R.E.M., forse perché registrarono una canzone che si intitola Live in New York, vabbè, forse per quello. Questa invece è Losing My Religion.

0: Sempre bellissima questa canzone del 1991 degli R.E.M. di Michael Stipe che si chiama Losing My Religion. E adesso diamo uno sguardo alla viabilità sulle principali autostrade coperte dal nostro segnale.
1: Infotraffico.
0: Cominciamo con la 7 Milano-Genova, dove viene segnalato un veicolo fermo in avaria tra l'allacciamento della A12 Genova-Rosignano e l'allacciamento della 10 Genova-Ventimiglia direzione del capoluogo Ligure. Ci trasferiamo sulla 26 Genova-Gravellona-Toce, ci sono veicoli scortati causa incidente tra lo svincolo di Ovada e Masone direzione di Genova-Voltri. Ancora sulla 26 un veicolo fermo in avaria tra l'allacciamento della 4 Torino-Trieste e Vercelli Est direzione Genova Voltri. Sulla 10 invece viene segnalato traffico intenso tra Arenzano e l'allacciamento della A26 Genova Voltri Gravellona Toce in direzione del capoluogo Ligure. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, come sempre fate buon viaggio.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore, con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto. Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI, siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
7: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
9: Centri odontoiatrici remoti a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.

Canzone come questa è impossibile. Ciao Claudia, vada è collegata, lei sempre con noi dice buona serata Paolo, davvero lei ci ascolta da una vita intera, credo che sia cresciuta ascoltando Radio City, quindi un abbraccio grandissimo. Tempo di novità, c'è il disco nuovo di Kamrad, lui è molto carino devo dire, fa delle belle canzoni spesso e volentieri, questa è la nuova, si chiama Love Sober ed è il disco che sentiamo tra le novità.

degli ultimi mesi, anni, Mai Smith, questa è Golden naturalmente, questa è Radio City, 18:32, se siete in auto, buon viaggio, vi accompagniamo in FM, in DAB Plus e naturalmente anche in streaming. Ciao amici, questo è Samurai J.

Ciao Samurai. Stanotte non ci sfiora l'amore. Qui il Pacino che dice ciao, sono Samurai J. Non lui e non io, lui. Con Vito Salamanca, Flamenco Paranoia. Bene, sta per arrivare una canzone che è tornata in modo precipitoso e esplosivo anche, direi, grazie ai tifosi inglesi che l'hanno cantata a fine partita, trasformandola nell'inno non ufficiale dei mondiali di calcio 2026. Bravi, sto parlando di Wonderwall degli Oasis. E dire che Noel Gallagher ha detto più volte che se potesse la cancellerebbe dalla storia degli Oasis, perché la considera troppo sdolcinata, troppo pop, forse da chitarra al campeggio, eppure è la loro canzone più famosa di sempre. Wonderwall, gli Oasis. Today.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitarie, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti da lunedì al sabato.
7: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it. Suzuki.
9: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

My Body Isn't Ready con Somber su Radio City e ovviamente siamo quasi alla fine. Ma abbiamo ancora il tempo per sentire alcune canzoni come questa di Blanco e Sfera e Basta, che si chiama Mi fa impazzire.

Giselle. Oh, qua ci tocca sospendere la canzone, non so se mi spiego. C'è un grande dubbio che attanaglia questo pezzo, ovvero sia, è stato realizzato con voce artificiale oppure no? E questa è una domanda che ci stiamo chiedendo da ormai parecchio tempo. Potrebbe in effetti essere stato creato interamente con intelligenza artificiale e non soddisfa quantomeno i criteri di trasparenza sull'uso dell'AI, così ha concluso anche la FIMI, la Federazione Italiana Industria Discografica e Musicale, e di conseguenza sono qualche dubbio effettivamente ce l'abbiamo. Allora, avete sentito con attenzione, voi sembra intelligenza artificiale oppure vi sembra una persona che canta in carne ed ossa? Di fatto c'è un alone di mistero, non so se si tratta di hype oppure effettivamente di intelligenza artificiale. Avete un parere riguardo? Nel frattempo noi arriviamo alle 19, lo facciamo ascoltando una canzone del 1983, visto che ci avviciniamo, Radio City Estate.

0: Mazzolini, ovvero Gazebo, con la Like Chopin, canzone del 1983, grande disco indimenticabile, con cui chiudiamo il nostro appuntamento di oggi, di questo martedì 18 di agosto. Vi aspetto domani, come sempre, per questa settimana tra le 16 e le 19. Io sono Paolo Zangani, vi lascio prima con le informazioni e poi con un'ora di grandi successi estivi. Radio City State in arrivo. Ciao a tutti, a domani. Le 18 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. È tornata la tensione nel Golfo. Gli Emirati Arabi Uniti hanno emesso un'allerta alla popolazione per potenziali minacce missilistiche. È il primo avviso di questo tipo da mesi. Intanto Trump fa sapere non sono in corso né previsti colloqui o conversazioni con l'Iran. E un attacco con drone attribuito ad Israele ha ucciso almeno 5 persone, tra cui un minore, in un locale situato nell'area portuale nell'ovest di Gaza City, nel nord della striscia, lo riporta Al Jazeera. Dino Keber è l'uomo di 43 anni accusato del femminicidio dell'ex compagna Tania Terrina a Campo Nogara, Venezia, prima di suicidarsi. Era stato querelato altre 3 volte da precedenti compagne, è quanto risulta dal provvedimento di ammonimento che il questore di Venezia aveva emesso a giugno. Quanto accaduto è un fallimento, dice Zaia. Verrà aperto un procedimento disciplinare nei confronti dei 4 custodi presenti al Museo regionale di Messina durante il furto di Ferragosto delle 6 tavole di Antonello da Messina. Al centro dell'inchiesta, guidata da polizia e carabinieri, ci sono soprattutto le modalità con cui i ladri hanno messo a segno il colpo. Addio alla leggenda del trotto Varenna, il cavallo più famoso al mondo, aveva 31 anni, è morto la notte scorsa a causa di un infarto fulminante. Inscindibile il binomio con il driver romano Gianpaolo Minucci, che oggi lo ricorda così. La storia l'ha scritta lui, gli sarò riconoscente per tutta la vita. È tutto, a più tardi.
4: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada, veste le tue passioni.
5: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
4: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
6: Centrosportovada.com.
7: Saldi estivi fino al 50%. E in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.
8: Radio City.
9: Accendi il tuo mondo.
10: Per tutta l'estate su Radio City c'è
11: Radio City Estate.
12: Feel the heat, feel the hit.
10: I successi di Radio City, senza interruzione.
13: Radio City Estate.
14: Salita del volo con destino alla felicità.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Giornata di mercoledì inizialmente soleggiata al nord-ovest, cielo sereno poco nuvoloso e caldo ancora intenso, un caldo afoso. A fine giornata poi scoppieranno i primi temporali su Alpi, Prealpi, Appennino, Ligure. Temporali che tra giovedì e venerdì si estenderanno a buona parte della pianura padana, anche di forte intensità con rischio grandinate di medie dimensioni e colpi di vento. Però faranno calare le temperature. Entro venerdì netto calo delle temperature minime e massime sul Piemonte. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 Novembre 31, numero verde 896 12 04 fabrizioremotti.eu.
7: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
8: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulone e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
7: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
8: Info su castelferro.it.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
10: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
11: Radio City Estate.
12: Tuffati in Radio City Estate.
13: Radio

0: Non stop.
1: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.
2: Tuffati in Radio City estate.

0: in tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
1: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
2: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
3: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Ecosystem 2000. Dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach. Moderni e personalizzabili graficamente. Perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
4: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209, ecosystem2000.it.
6: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti da lunedì al sabato.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
9: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
10: Di ieri e di oggi.
9: Le Summer Hits di oggi.
10: Tuffati in Radio City estate. Radio City.

0: tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate.
2: Non stop.
1: Portaci ovunque con te.
2: Tuffati in Radio City Estate.

0: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. Un fallimento, così il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Zaia, dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato. A Colleferro, intanto, vicino Roma, una donna di 50 anni di origine polacca è stata uccisa a coltellata in casa. Fermato il compagno, l'allarme è stato dato dalla figlia. Sono 4 le donne morte in appena 3 giorni. La Svizzera, come la Germania, dopo quasi 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Resta in Germania, intanto, la ragazza somala, che dovrebbe essere espulsa domani verso l'Italia, riceverà asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. Un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo. Yael Trapi, il calciatore del Cagliari che ha rischiato di annegare in una piscina, è stato estubato e ha mostrato una piena ripresa dello stato di coscienza. È vigile e collaborante e non presenta deficit neurologici evidenti. Lo rende noto l'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove il ventenne francese è ricoverato dalla sera del 16 agosto. In California è iniziato il processo a Meta, trascinata sul banco degli imputati da 29 stati che accusano l'azienda proprietaria di Facebook e Instagram di aver progettato le proprie piattaforme per creare dipendenza nei ragazzi, di aver mentito sui rischi e di aver raccolto illegalmente milioni di dati sui bambini. Tonfo a Wall Street, Meta perde il 3,5%. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
3: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
0: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
3: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tapulone e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
2: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
3: Info su castelferro.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. SASAutogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
12: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City.
4: Non stop. Radio City.
3: Non stop.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
4: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa, relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: Love Radio City.
1: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
2: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: posti che gli hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Le 23 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

Love Radio City.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: come si perde.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi, i numeri uno di ieri.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

dà, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.